Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

quella sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z, ma adesso passiamo alle cose importanti perché ladies and gentlemen, sì, direttamente dal red carpet del Power It Estate 2026, tappa romana, Stefania Iodice.
3: Buongiorno, buongiorno, ma che presentazione, guarda che se mi abitui in un certo modo poi le voglio tutti i giorni così, più speciali del giorno prima.
1: Guarda, visto il successo che hai ricevuto, io non so se ci sarà ancora qualche giorno,
3: no,
1: perciò mi sono sparato tutte le cartucce adesso.
3: No, ma proprio per questo uno deve tornare, poi è successo di che? Vabbè, comunque buongiorno Tony Sica, è bello essere qui, tornate alla normalità, è bello svegliarsi alle 4:05. No, vabbè, sto esagerando, dai.
1: No, secondo me
3: almeno iniziare con cose vere mi sembra doveroso. Buongiorno a tutti quanti voi.
1: Allora, potete già partire, dirci magari anche dove state andando al 335 30 10 25 al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, che sulle prime a rispondermi a quanto pare.

0: E mi sa che l'esibizione di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese è già ovviamente presente sulla nostra app RTL 105 Play.
1: E a voglia, potete seguire addirittura tutto l'evento, quindi RTL 105 Play è tutto gratis, approfittatene, a me piace sempre sottolinearla.
0: Ma
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, anche perché ci sono stati momenti epici durante il Power It estate al Foro Italico.
1: Paola Iezzi, stessa direzione.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so.

0: Amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
1: Karol G, Shakira, alle 6:11, qui su Radio Z. Buongiorno a tutti voi, iniziamo a salutare i primi che si sono affacciati al 335-30-10-25, Lucrezia, Mariella, sì. Nicola, insomma tutti già pronti a intervenire.
2: Già carichissimi in questo martedì 2 giugno, che per tanti magari significa ponte, che il ponte è iniziato magari a ridosso già del weekend e continuerà ovviamente la giornata di oggi. Raccontateci per forza i vostri programmi.
1: E poi, essendo cifra tonda, 80 anni la nostra Repubblica, ci sarà anche una grande festa un po' diversa, forse più pop e mainstream rispetto agli altri anni.

0: Fresh, il suo nuovo singolo da Dio alle 6:14 del mattino, ritrovato su Radio Z con Torisica e Stefania Iodice.
1: Che può essere sia il titolo sia una sorta d'aggettivo, se ci pensi, perché visto che ci piace è un singolo da Dio, top.
0: Assolutamente sì, ci piace il singolo, ci piace tanto lui, è stato bello vederlo passare anche su Red Carpet, ormai io farò tutti i riferimenti così, sappilo.
1: No, ce l'aspettavamo, figurati. Night, forte!
2: Non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Cupere basta Cupido alle 6:21, una canzone che ha creato un prima e un dopo, cioè una sorta di trap, sì, che però si è avvicinata un po' ai gusti popolari.
1: È una trap romantica, ecco, diciamo così, ha convinto quindi tutti, e da lì il grandissimo successo poi irrefrenabile di Sfera Ebbasta l'ha portato addirittura a duettare e a cantare con artisti internazionali quali Drake. Di collaborazioni importanti e fighe ne abbiamo anche tante quest'estate.
0: Sì, per fortuna anche tutte italiane. C'è Clara con San Giovanni, questa è Le Ragazze.

0: questa canzone avrebbe potuto tranquillamente scriverla Tony Siga, non è che rientri anche tu tra gli autori del brano di Clara e San Giovanni?
1: Allora, purtroppo non posso espormi, non posso negare, ma non confermerò neanche, perché sai che con il contratto milionario che ho anche con la radio,
0: certo, ti comprometti un po'.
1: C'è un'esclusiva, c'è
0: che
1: un'esclusiva.
0: Belle le ragazze, cheat Tony Siga. Torniamo alla musica, c'è Ramba con Casa sull'albero. È possibile.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Faceva propaganda per l'ISIS esaltando attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente. Il 21enne fermato dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo internazionale. Giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire il giovane nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. Aveva prenotato per il 9 giugno un volo in Marocco. C'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme impongono obblighi di cooperazione con le autorità e i cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. Prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Chiudiamo con il calcio. Agli europei under 17 in Estonia, l'Italia, pareggiando 3-3 con la Danimarca, si è qualificata per la semifinale. Gli azzurri affronteranno la Spagna. È tutto, adesso la linea va al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con forte instabilità al nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle pianure. Un po' di instabilità anche sulla Toscana, sul resto d'Italia invece non mancherà il sole. Clima caldo ed estivo sulle regioni meridionali, temperature invece in flessione al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso in viaggio, anche tanti dei nostri ascoltatori tra poco vedrete scorrere i messaggi anche al 266 del digitale terrestre. Lui ha fatto qualcosa in particolare quando è passato dalle tue parti su Red Carpet?
1: È stato tra quelli che si è reso super disponibile a fermarsi per fare foto e autografi, è stato un bel momento.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Del mattino, sempre in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice. Visto che poco fa ascoltavamo Tommaso Paradiso e il suo viaggio intorno al sole, magari al sole non lo raggiungiamo.
0: No, quello è un po' complicato, ci provò già Icaro tempo addietro, non è andata benissimo. Però viaggio sotto il sole, per esempio Ilaria dice ultimo giorno in Salento, evidentemente lei è una di quelle che si è fatta il ponte lunghissimo.
1: Salento e son contento, si dice, quindi raccontateci anche i vostri viaggi, i vostri programmi in vista di questo weekend.
0: Noi vi offriamo sicuramente un ottimo ritmo, ci sono i The Bosa con Magnetic.

0: cosa magnetic, vedi, è meglio quando la annunci e disannunci tu, perché io poi su sto magnetic, magnetic, un po' mi perdo, un po'. Vabbè, mi perdo.
1: È giusto perdersi, l'importante è ritrovarsi nel percorso, come ha fatto più volte sicuramente Cosmo, che sarà impegnato in giro per l'Italia con diversi festival ogni giorno, ogni notte. Che ho

0: Michele Lauro con Se la via alle 6.50 del mattino, anche lui tra i protagonisti del Power Hit Estate che si è tenuto domenica al centrale del Foro Italico.
1: Al di là della questione dei droni che abbiamo visto tutti, forse qualcuno si sono persi, però nelle prove il passaggio tra Irama e Achille Lauro che sono abbracciati, hanno fatto proprio da staffetta su quella che sarà la poltrona X Factor.
0: Eh sì, diciamo che si sono appunto incontrati, è stato un bel passaggio, è stato bello anche vederlo e poterlo raccontare in questo momento in diretta. Altro momento bello, forse super emozionante, diventato virale ieri sui social, riguarda Tiziano Ferro. Mentre cantava La fine, un brano di Nesli che lui ha reinterpretato negli anni, si è commosso a tal punto da non riuscire a portare a termine la canzone.
1: Beh, quando si dice bisogna sentirle le canzoni, non solo cantarle. Adesso Perdono, Tiziano Ferro.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono alle 6.54 quando è quasi finita praticamente la nostra prima ora insieme, ma tranquilli perché ce ne sono altre due.
1: Siamo soltanto all'inizio, questo diciamo è il warm up, come ci piace dire ogni tanto a noi, il riscaldamento lo facciamo con la musica Mary Frost.

0: È solo la fine della prima ora, dai, non fate i melodrammatici. Taranai, Marrakesh con produzione Merck & Cremont, un altro mondo alle 6.59 del mattino.
1: Ed è proprio bello quello che hanno detto loro due in una delle tante interviste degli ultimi tempi, che la cosa più bella del loro successo è vedere le persone che cantano e ballano sulle loro produzioni.
0: Vabbè, è anche inevitabile farlo, fanno delle hit incredibili, l'ultima tra l'altro con Serena Brancale e The Colors.
1: Tra poco la seconda ora, restate qui con noi.
2: Shut up.

0: testa gira Fred De Palma, Nitta, Emis Kill alle 7.03, si parte con questo ritmo, quindi se il buongiorno si vede dal mattino il resto sarà pam pam pam pam.
1: E speriamo sia così questa giornata per voi, anzi per averne certezza raccontatecelo al 335 30 10 25 il numeretto magico da usare per messaggi di testo e anche vocali.
0: Qui c'è zio Tony e zia Steffi che vi aspettano, quindi mi raccomando, adesso Giuli con 13 Pietro.
2: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico. Di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: definito l'effetto Madame, ed effettivamente è così, è una che con i suoi brani colpisce dritto al cuore.
1: Adesso andiamo sul vasto pubblico internazionale. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love alle 7.14 del mattino. Siete su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: E continuiamo ancora con la musica. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Hai progetti?
0: Programmi?

0: Cool.
1: Gali con Salmo Boogeyman alle 7:19, il giusto sound per accompagnare questo martedì mattina, anche assorto tra le diverse manifestazioni che ci sono per la festa della Repubblica.
2: E tanti messaggi che ci arrivano, magari qualche vocale lo facciamo tra pochi, lo ascoltiamo tra pochissimo. Messaggi di testo, un saluto da Giuseppe al 335 30 10 25, dice: quanto siete belli, evidentemente ci guarda in radiovisione al 2 se sei il digitale.
1: Adesso c'è Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Annalisa, canzone estiva alle 7:23 del mattino. Lei tutta vestita di pois al Power Hit estate di qualche giorno fa.
1: Infatti leggevo un articolo dove si commentavano gli outfit e sembra che quello sia il nuovo trend dell'estate 2026.

0: Ci faceva già ballare Irama nel 2020 con Crepe alle 7.30 del mattino, lo fa protagonista ovviamente anche di quest'estate 2026 con un nuovo brano dal titolo Cabana che passiamo anche qui ovviamente su Radio Z.
1: Beh, dalle crepe alle crepe alle 7.30 non ci starebbe male, invece ci accontentiamo dei vostri vocali, buongiorno!
2: Buongiorno ragazzoli, buon 2 giugno, ma soprattutto tanti auguri di buon compleanno alla mia piccola Arizona, auguri Ari! Ciao!
0: Che nome particolare Arizona, però è bello anche il diminutivo Ari che può essere confuso con Arianna, ad esempio.
1: Sì, o Arisa.
0: Arisa
1: potrebbe essere.
0: La piazzi ovunque Arisa.
1: Lo sai che la mia testa è lì, tra l'altro ho visto un video bellissimo dove lei ferma il cantare per chiedere a uno: oh, ma poi com'è andata a finire col tuo ragazzo? Spettacolare. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rose Villain con cartoni animati alle 7:37 del mattino. Tony Sica e Stefania Io dice con voi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, pronti a leggere i vostri messaggi?
2: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In the sky, you know how I feel.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Del mattino in questo martedì 2 giugno, varie celebrazioni, dicevamo, ci saranno nel corso di questa giornata, celebrazioni che riguardano anche lo sport, diciamo, in qualche modo.
4: Eh sì, soprattutto il tennis, dove ormai siamo un'eccellenza. Andata male per Sinner, però abbiamo ben tre italiani ai quarti: Berrettini, Cobolli e Arnaldi, che proprio stanotte ha fatto un'impresa incredibile.
3: Ai quarti di finale, sì, del Roland Garros, torneo che stiamo seguendo e vi stiamo raccontando anche qui su Radio Z. Torniamo alla musica.
4: Bob Sinclair, I can't wait.

0: Wait, 7:44 qui su Radio Z. Buongiorno Z, Stefania Iodice e Tony Sica, pronti a continuare? Tra poco magari facciamo un giretto tra i vostri messaggi.
1: Esatto, al 335 30 10 25. Prima però Miss Rain.

0: Dimenticarsi alle 7 e 50 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Buongiorno Tony Sica e buongiorno anche da parte di Stefania Iodice. Voi al 335 30 10 25 e soprattutto momento inciuci, gossip.
0: Sì, perché cercavo un po' di notizie soprattutto sul prossimo brano Lady Gaga e Doci che arriveranno con Runway, e ho visto che non ci sono storie, non c'è più quella quotidianità, gli artisti sono ritornati a
1: a tenersi un po' più distaccati, sì, diciamo, sì. Ma perché bastano i paparazzi, loro vivono costantemente, no, con questo

0: Runway.
1: Lady Gaga con Dolce Runway alle 7.53 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
2: Nella mattinata è mancato un pizzico di rap, ma recuperiamo subito tranquilli con il King direttamente alla campagna, Joliet, Stelle.

0: Prove con Shiva la zone alle 7.59. Noi siamo entrati nella terza zone, la terza or.
1: Nella terza or che tra poco inizia, quindi carichi anche a farvi compagnia per la prossima ora insieme. Vi ricordiamo che siamo anche in TV, al 266 del digitale, al 735 di Sky.
0: Beh, ricordiamo anche chi siamo noi, magari qualcuno nel viaggio del ponte di questo 2 giugno si è trovato qui per la prima volta. Stefania Iodice, Tony Sica, questo è il Buongiorno Z.
2: Salve, Chiure.
3: Sono le 8 in punto.

0: lui e il suo ormai inseparabile cappello da cowboy l'ha portato anche sul palco del Power Hit Estate 2026 domenica.
1: E anche quelle sonorità restano un po' country e ci piacciono tanto. Continuate al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, tra poco ancora qualche dedica speciale.
0: Adesso però sei pronto a muovere quel culito con Tropicalia?

0: Pinguini tattici nucleari, non solo scuse, sorry, lo siento, ma anche auguri qui su Radio Z.
1: Sì, al 335 30 10 25 auguri a Daniela, mamma Daniela, che oggi compie gli anni.
0: Di Rovello Porro.

0: mattino, a proposito di Fabri Fibra, momento grandioso per lui, non solo perché tra poco ritornerà in scena con nuova scena su Netflix,
1: ma anche perché è arrivato un traguardo importante. A proposito di fotografie, c'è una fotografia che dura da 20 anni, è quella dell'album Tradimento, che ha raggiunto cifra tonda il 26 maggio.
0: E ci ha raccontato del retroscena riguardo questo album, prima di raggiungere il successo, insomma, ha dovuto affrontare diverse sfide, anzi ha raggiunto il successo proprio arrabbiandosi con qualcuno.
1: Sì,
0: no?
1: Lui, diciamo, all'epoca lo stile era sicuramente molto più grezzo del Fabri Fibra che conosciamo adesso. Lui in quell'album ha dissato dei personaggi per attirare l'attenzione e ha funzionato, eh.

0: Another 54 Ultra e Talk to You alle 8.23 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Buongiorno, buongiorno, ancora con voi fino alle 9, quindi altra mezz'oretta da trascorrere insieme alla musica ovviamente. Sta per arrivare a Yello, il suo ultimo singolo, Sotto Sotto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Festa del 2 giugno con la parata della Festa della Repubblica, di cui in questo 2026 si celebra l'ottantesimo anniversario. Alle 9:15 la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. La politica estera, alta tensione USA-Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana, ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano.

0: Voltiamo pagina allo sport, il tennis. Ieri giornata magica per gli azzurri al Roland Garros di Parigi. Per la prima volta l'Italia avrà ben 3 giocatori del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi 2 si sfideranno nel derby azzurro per un posto in semifinale. Per il momento con le notizie è tutto, adesso per voi arriva il meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con forte instabilità al nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle pianure. Un po' di instabilità anche sulla Toscana, sul resto d'Italia invece non mancherà il sole. Clima caldo ed estivo sulle regioni meridionali, temperature invece in flessione al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: C'è Gazzelle con la sua destra alle 8.37 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi, vi sento belli carichi, direzione mare, no?
1: Beati voi, meno male che ce li raccontate cose belle al 335 30 10 25 e tra poco ascoltiamo le vostre voci.
0: Sì, perché poi c'è sempre un ma su queste cose.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Del mattino su Radio Z è il momento di ascoltare le vostre voci al 335 30 10 25.
9: E allora vamos, buongiorno.
10: Ciao Radio Z, vi ascoltiamo tutti

0: giorni. Grazie. Stiamo andando al mare.
1: Sì.
0: Ma piove.
1: No.
2: Vabbè, non si possono avere tutte le gioie della vita, dai, già stare al mare è una gran cosa.
3: Bello comunque, sembrava avere la jingle machine, invece no, tutto live, c'erano anche gli effetti e le reaction, complimenti a voi.
2: Potremmo salvarli queste reaction e utilizzarle al momento opportuno.
3: Faremo anche questo, adesso fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci, maledetto me, alle 8:44, ultimo quarto d'ora insieme qui con Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Allora, lui è una di quelle persone che quando le incontri, sì, anche basta in realtà ascoltarle alla radio, secondo me viene voglia di abbracciarle. Cioè,
0: dici?
1: Fulminacci, io lo guardo e dico, vieni un abbracciare
0: cucciolino! Allora, invece io notavo questa cosa di quest'anno di fare non un tormentone, ma addirittura due canzoni, sì, estive, come ha fatto Delia con Fiat 131, Rum e Cioccolata. Mm.

0: Miles Mint alle 8:50 del mattino, mentre ci avviciniamo piano piano alla fine di questo appuntamento insieme.
1: Ed è giusto dare spazio ancora una volta ai nostri ascoltatori, diciamo tutti in una sorta di villeggiatura. Buongiorno.
2: Ciao Radio Z.
1: Ciao. Ehi.
2: Valmare. Buona festa della Repubblica a tutti.
1: E anche a te, grazie.
2: Nel pomeriggio si torna. Si va a lavorare il turno di notte. Ciao.
0: Ah vabbè, quindi un po' di gioia, un po' di piacere, sì. Ma poi anche dovere a quanto pare.
1: Beh, dopo una giornata di mare si recupera proprio col botto, tra capo e collo subito il turno di notte.
0: Beh, tosta, il mare stanca, ma almeno avete la possibilità di godervelo, dai.
1: Ti siamo vicini, Francesco, arrivano i The Colors, Rolling Stones.

0: The Colors, Rolling Stones alle 8.53 e tra poco ritorniamo sui profili internazionali. Sì. Mick, che era lì presente anche sul tuo red carpet.
1: Sì, era tra le star appunto internazionali che abbiamo accolto sul red carpet. Devo dire che ho utilizzato le lezioni di inglese
0: le
1: che stiamo facendo.
0: Inglese, com'è andata? Va bene?
1: Qualche ripassino, insomma, conviene farlo.
0: Vabbè, ci riproveremo l'anno prossimo, Mick.

0: Banda con Fino all'alba, 8:58 del mattino. Noi invece dall'alba siamo partiti a farvi compagnia, siamo arrivati alle 9, direi che possiamo anche andarcene.
1: È tempo di chiudere la bottega, signori e signore, anche perché dobbiamo dirigerci verso l'altare della patria, dove tra poco iniziano le celebrazioni del 2 giugno. Io voglio incontrare e stringere la mano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Mettiti in fila, mi sa che
1: è bella lunga. Secondo me mi arrestano, chissà che cosa. C'è Alessandra Vatta adesso con il Turbo Z. Ciao Stefi.
0: Ciao Tony e ciao a tutti, a domani.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti,
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Le 9, buongiorno.
7: Turbo Z.
6: 9 in punto del martedì 2 di giugno. Buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti. Siete ovviamente su Radio Z con Alessandra Vatta in Turbo Z fino alle 11. E giustamente Antonio e Stefania parlavano della parata che tra poco inizierà. Soprattutto io pensavo alle frecce tricolori che per l'ennesima

anno di fila io in onda a quest'ora non riuscirò a vedere, perché più o meno passano intorno alle 9:30, alle 10 se non sbaglio. Forse riuscirò ad uscire su nel terrazzo e vedere la scia che sarà rimasta, che rimane per un po' nei cieli qui su Roma. Vi ricordo il nostro numero, il 335 30 10 25, sms, whatsapp, quello che vi pare. Raccontatemi la vostra giornata di festa, se è di festa oppure se state lavorando anche voi. Ovviamente ci sono anche i canali della radiovisione, il 266 del digitale e il 735 di Sky. Ma soprattutto la nostra musica. Arriva Harry Styles, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls su Radio Z, 9-4 minuti. Insomma, in questa giornata di festa, per tanti è festa, in tanti invece lavorano e in tanti ne approfittano per fare qualche lavoretto in casa. Sentiamo.
1: Noi festeggiamo invece approfittando del ponte per imbiancare casa.
0: Ecco.
1: Buona giornata a tutti, auguri.
0: Che è un po' un lavoro anche quello, è anche piuttosto faticoso secondo me. Ci sono LDI H7, Santa su Radio Z.

Madame Marrakesh su Radio Z, Marrakesh che ovviamente sarà presente sul palco insieme a Guè a settembre, dove dicevamo all'ippodromo, per celebrare 10 anni di Santeria e il loro album. Così come al momento è presente nei cinema, nelle sale cinematografiche, con il docufilm sulla sua vita, King Marrakesh. Quindi datelo a vedere perché è pazzesco. Blanco ed Elisa, ricordi? No,

ancora da parte di Alessandra Vatta. E a proposito di 2 giugno ci sarà la parata, no? Ne parlavamo prima, ovviamente come ogni 2 giugno, e sarà l'ultima. Noi di Radio Zeta siamo particolarmente amanti degli animali, quindi è carina questa notizia, sarà l'ultima per Briciola, questa meticcia, questa cagnolina meticcia che è stata adottata dai carabinieri a cavallo della caserma di Tor di Quinto qui a Roma, e quindi sarà l'ultima parata a cui parteciperà. Ha fatto un sacco di anni di carriera, ben 14 anni, ne ha fatti 12 con i carabinieri, quindi sarà, poi se ne va in pensione, insomma, anche meritata la pensione per la piccola Briciola dopo 12 anni su 14 anni di vita, sono abbastanza. Intanto arriva Mace, Salmo, Colapesce, tutti insieme con Cattive Abitudini su Radio Z.

Alla produzione Mace, le voci invece quelle di Salmo e Colapesce in questa Cattive Abitudini ritrovata su Radio Z. Salmo, che abbiamo visto anche in modo incredibile, con un'esibizione pazzesca, una grinta incredibile, ma conosciamo Salmo, con Gabri Ponte al Power Hits Estate la scorsa domenica. Bello, pazzesco sempre. Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

Fred De Palma ti raggiungerò su Radio Z, lui che ha portato un po' anche la latinità nella musica italiana, ha collaborato con grandi artiste anche internazionali, lo abbiamo conosciuto con Ana Mena, con Anitta, il genere rimane sempre quello, no? Un po' spagnoleggiante, un po' latino, e recentemente ha dichiarato tutta la sua stima, tutto il suo amore, tra virgolette, proprio per Anitta. E ragionavo su quanto è importante avere stima di una persona con cui si lavora, perché insomma loro hanno fatto diverse collaborazioni insieme, quindi lo chiedo a voi, se volete raccontatemelo al 335 30 10 25 l'amore tra virgolette per quel collega o quella collega, la vera stima. Siamo a Spyro intanto, Material Lover.

0: Emma su Radio Z, anche lei presente sul palco del Power Hits Estate la scorsa domenica. Ovviamente vi ricordo che potete ritrovarlo integralmente tramite la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Le 9.40 su Radio Z, ancora ben ritrovati in questo 2 giugno. Vi avevo chiesto di inviarmi qualche messaggio al 335 30 10 25 raccontandomi quel collega, oppure comunque parlando di quel collega per cui magari provate una stima particolare, con cui condividete le giornate lavorative. Piero dice: il mio modello è il mio capo. Margherita scrive: provo un'immensa stima per Lucia, la mia collega e vicina di scrivania. Nonostante un brutto periodo non ha mai mollato, ha sempre avuto una buona parola per tutti noi.

Life, che abbiamo conosciuto in delle vesti un po' più jazz, no? Lo abbiamo conosciuto con dei suoni un po' più jazz e qui invece lo ascoltiamo, l'abbiamo ascoltato in questa buona domenica ritrovata su Radio Z in dei suoni un pochino più, direi quasi caraibici, sicuramente sudamericani. Ma lui è anche un ottimo rapper, quindi aspettiamo di sentirlo anche in quella veste. Dominic Fike, intanto una bella novità qui su Radio Z, si chiama Baby Doll.

Era il 2022 quando Sfera Ebbasta insieme a Russian cantavano questa Mamma Mia. Siete su Radio Z, ovviamente ancora buon 2 giugno. Vi chiedo se vi siete svegliati, perché oggi è una giornata un po' di festa per tanti, quindi magari alcuni se la stanno prendendo un po' con più calma, altri invece magari sono già in viaggio verso il mare, qualcuno prima mi scriveva, noi invece ne approfittiamo per risistemare un po' la casa. Quindi continuo a chiedervi cosa fate e soprattutto cosa farete, visto che ancora mattina piuttosto presto, essendo un giorno di festa, in questa giornata di festa per tanti. Magari qualcuno sta anche lavorando e vuole condividere con me questo momento. 335 30 10 25. L'ultimo singolo di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina, se ne è parlato tanto.

0: Bambina.
1: Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini su Radio Z. Ancora non era uscito questo singolo e già veniva così proclamato il disco dell'estate, o comunque sicuramente una super hit che porteremo fino alla fine dell'estate. Nel frattempo loro li abbiamo amati tanto, loro o lui, insomma tanto li abbiamo amati tanto, non tanti, perché è un genere un po' diverso, un po' un rock psichedelico a cui non siamo abituati qui su Radio Z. Prima erano un gruppo, ora è rimasto lui da solo, però insomma sicuramente avrete capito dal sound che c'è sotto la mia voce di che brano sto parlando. Parlo di Dracula di Tame Impala, in questo caso nella versione remix con la voce anche di Jenny. Lo ascoltiamo.

quando ancora la voce di Tommaso Paradiso poteva essere disannunciata in radio come The Giornalisti, perché abbiamo ascoltato Felicità Puttana, il loro brano del 2018, l'ho ritrovato qui su Radio Z alle 10, quindi alla fine della prima ora di Turbo Z, brano che è uscito l'anno prima del loro scioglimento, perché poi forse non tutti lo ricordano, però nel 2019 a settembre, dopo il concerto, il loro concerto al Circo Massimo, bellissimo concerto, si sono sciolti e poi quindi Tommaso Paradiso ha percorso la carriera da solista. Buongiorno alle 10.

E quanti come me ancora fermi all'esibizione di Achille Lauro al Power Hits Estate della scorsa domenica, quando in aria, insomma, c'è stato un vero e proprio omaggio alla città di Roma grazie a dei droni incredibili. Ritrovate ovviamente l'esibizione non solo sull'app di RTL 105 Play, ma anche sui nostri social di RTL. Nel frattempo arriva una bella novità, lei è Amélie, il brano si chiama Non è Francesco, su Radio Z.

0: Bad Bunny su Radio Z, in questo brano particolarmente sincero in Titi me preguntò, perché magari non avete fatto caso al testo, qualcuno non l'ha compreso, però insomma lui parla, elenca le sue mille fidanzate, donne, e poi alla fine non ti innamorare di me, non ti innamorare di me, non ti innamorare di me. Ecco, pensavo a quanto sia importante la sincerità in questi casi, perché poi insomma si possono fare danni, quindi bravo Bad Bunny, quantomeno è stato sincero. C'è Ultimo su Radio Z con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo su Radio Z, in attesa del suo maxi concerto. Ormai manca veramente pochissimo, il prossimo 4 di luglio sarà, lo sappiamo, a Tor Vergata per questo maxi concerto con numeri mai raggiunti prima. E proprio di recente lui ha incontrato gli studenti dell'Università di Tor Vergata quando è andato a fare il sopralluogo e le prime prove appunto del concerto, e ragionavo su quanta sfortuna io possa avere, visto che Tor Vergata è stata la mia università. Io sono stata una studentessa di Tor Vergata, ma ovviamente al tempo ultimo non c'era. Comunque, vabbè. Eddie Brock intanto su Radio Z, bel venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

Edu e Annalisa con Beatrice su Radio Z alle 10:20 minuti. I vostri messaggi al 335 30 10 25, perché questa comunque è una giornata di festa, quindi vi avevo chiesto di raccontarmi cosa state facendo, se state andando in vacanza, se invece state lavorando, e arrivano i vostri messaggi. Per esempio, ne peschiamo uno dal cilindro. Ciao Radio Z, noi stiamo andando al mare mentre vi ascoltiamo, stasera rientreremo a casa dalla Sicilia, un abbraccio Rocco, Fabiola e Davide. Ecco, quindi abbronzatevi un po' anche per noi che magari stiamo lavorando e quindi non possiamo andare al mare. Un abbraccio anche a voi, continuate a scrivermi il vostro 2 giugno se volete, ovviamente, al 335 30 10 25. Arriva Fra Quintale, la sua aranciata.

Fra Quintale con Aranciata su Radio Z, e proprio prima parlavamo, no, di gruppi che si sono un po' sciolti. In realtà ne abbiamo parlato con i due giornalisti prima, della carriera che poi ha intrapreso da solista Tommaso Paradiso. Un po' la stessa cosa ha fatto Fra Quintale, nel senso che lui è conosciuto principalmente come Fra Quintale, quindi nella sua carriera solista, però nasce, forse non tutti lo ricordano, dal duo dei fratelli Quintale. Poi nel 2016, mi sembra, sì, 2016, ha intrapreso la sua carriera solista e lo conosciamo come Fra Quintale. Loro li abbiamo conosciuti invece lo scorso Sanremo, Bambole di Pezzi.

0: Meteo Z.
1: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con forte instabilità al nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle pianure. Un po' di instabilità anche sulla Toscana, sul resto d'Italia invece non mancherà il sole. Clima caldo ed estivo sulle regioni meridionali, temperature invece in flessione al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Punteria di Shakira con Cardi B su Radio Z, il brano, cioè il brano, o quantomeno il periodo in cui sembrava un po' aver archiviato la sua relazione finita male, quindi senza dubbio lei ha tutte le ragioni del mondo, però ha archiviato la sua relazione con Piquet, poi in realtà nell'ultimo singolo sui mondiali abbiamo visto che nel video sembra esserci un'altra frecciatina.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: .10:39, praticamente 40, possiamo dire, su Radio Z, i vostri messaggi al 335-3010-25. Ciao belli di Z, qualcuno scrive. Noi direzione Bosco Magnano in Basilicata, come al solito siete con noi. Baci da Erika, Mattia, Justin ed Iris. Oppure qualcun altro. Ciao Radio Z, in questo 2 giugno sto per andare a Torino per un pomeriggio di musica elettronica con i miei amici. Un bacio. E poi ci sono tanti altri messaggi o tanti altri vocali come questo, sentiamo.
6: Radio Z, Alessandro Calvano Laziale.
5: Ciao Alessandro.
6: Settimana difficile per me. Incidente con la macchina e colica renale. Ma meno male che ci siete sempre voi che mi ricate sul morale. Buon 2 giugno.
5: Buon 2 giugno anche a te. Sembra strano dirlo dopo tutte le cose che hai elencato, ma ci auguriamo possa andare meglio. Sicuramente sarà così. Shiva,

Bad Bad Bad di Shiva su Radio Z, l'ultimo singolo anche con la voce di Jolier, si è sentito perché è un featuring proprio con Jolier, e Shiva anche tra i tanti reduci dei successi dell'ultimo tour, già pronto però per il prossimo tour nei palazzetti, il prossimo inverno, a partire da novembre inizierà il nuovo tour nei palasport e nei palazzetti di tutta Italia. Kungs, Boys Noize, Get Away.

negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Habibi di Galli alle 10:49 minuti su Radio Z. Buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta, gli ultimi 10 minuti insieme qui in Turbo Z. Pensavo, mi soffermavo sulle parole con le cuffie nelle orecchie del brano di Galli e Habibi che abbiamo appena ascoltato, e pensavo in generale a quanto profondo sia ogni volta il testo dei brani di Galli. Quindi questo per condividere con voi il mio pensiero, se volete fateci caso anche le prossime volte che magari ascoltate un brano di Galli. Insomma, è una scrittura veramente pazzesca. Nel frattempo al 335 30 10 25 ci siete ancora voi, c'è chi mi saluta dalla Germania, ci saluta dalla Germania, accompagnate sempre le mie giornate lavorative. Quindi stai lavorando anche tu. C'è Gaia.

Bossa Nostra di Gaia su Radio Z, ovviamente un omaggio un po' a quella che è la bossa nova, il genere musicale che trae origine dalla samba, e se non lo fa Gaia, che ha origini brasiliane, chi può farlo? Infatti lo fa alla grande, stiamo ascoltando Bossa Nostra già da qualche settimana, ci piace sempre di più. Peraltro si è veramente inventata, tra virgolette, un qualcosa che ancora non avevamo sentito qui in Italia in modo totalmente originale così. Arriva anche Artie 5 in questa mattinata su Radio Z, Swag Music, un'altra bella novità.

0: Camila Cabello, John Goyet va a chiudere le due ore di Turbo Z qui su Radio Z, ovviamente. Io, Alessandra Vatta, vi do appuntamento domani, come sempre. Se ripeto un'altra volta come sempre, non lo so, forse mi odierete. Dalle 9 alle 11 ora vi lascio con Mario Vai per le prossime due ore. Saluto chi mi sta scrivendo, che sta facendo i compiti, che piove a Varese, che vorrebbe andarsi a divertire. Vedrai che appena arriveranno le belle giornate potrai farlo anche tu. Ciao a tutti, un bacio, buona giornata, buon 2 giugno.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.

0: Destinazione Z.
1: Abbiamo cominciato veramente con il botto, erano Liberato e Mahmood, la loro ultimissima Into Street. Buongiorno, bentrovati, buona festa della Repubblica a tutti quanti voi. Le 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa per le prossime due ore anche oggi è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna come sempre dalle 11 fino alle 13. Siamo anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Se invece siete a spasso, magari in qualche bella grigliata con gli amici o in qualche bella location, ci potete seguire anche sull'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita e oltre alla radiovisione streaming è pieno di contenuti esclusivi veramente da non perdere. Ovviamente il nostro numero 335 30 10 25 vi aspetto. Fatemi sapere cosa state combinando in questo 2 giugno. Dai che partiamo, c'è la musica.

su Radio Z erano Clara e San Giovanni, la loro Le Ragazze, 11-8 minuti, peraltro collaborazione tra i due artisti che era stata anticipata dopo che San Giovanni era apparso al termine del videoclip del singolo di Clara, Prima Donna. Che meraviglia rivederli insieme, che meraviglia questo singolo che potrebbe andare sicuramente a dominare l'estate 2026. Questa è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi in questo 2 giugno vi accompagno fino alle 13, dai, alzate il volume che c'è la musica, arriva lui, David Guetta.

Dove e quando? Benji e Fede alle 11:14 minuti, solo qui su Radio Z in Destinazione Z. Devo dire che l'amicizia tra loro due è rinata davvero, non solo dal punto di vista musicale, perché è notizia di qualche settimana fa che Federico Rossi, appunto Fede, ha scelto come padrino della figlia, è stato scelto come padrino della figlia di Benji. Quindi insomma un momento veramente bello che è stato immortalato sui social con foto e video. Devo dire molto molto bello. Al di là della musica hanno un rapporto interessantissimo e duraturo. Arriva Brescia, addio.

Era Brescia la sua ultima d'addio. Le 11:18 minuti, sapete dove abbiamo visto Brescia recentemente? Al Foro Italico a Roma l'altro ieri per l'RTL 102.5 Power Hit Estate. Se ve lo siete persi, potete ritrovare l'esibizione e la serata completa su RTL 102.5 Play, l'app gratuita, anzi scaricatela perché ci sono anche tantissimi contenuti esclusivi. Arriva lui, c'è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

Se mi cerco, penso a che cosa vorrei. Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei. Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo. Non mi giudicare se perdo il controllo.

0: Elodie, ok, respira. 23 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z. Grazie per averci scelto anche oggi in questo martedì 2 di giugno con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Sentiamo un po' i vostri messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Sentiamo un po'.
1: Signore, signore Z, sono Viola, sto andando al mare con mamma, due miei vicini e la proprietaria di casa. Ciao!
0: Che meraviglia, l'aria di mare, esatto, sì, tantissimi di voi stanno andando al mare per godersi questa festa della Repubblica con amici, parenti, eccetera, eccetera, eccetera. Noi mettiamo la musica, la vostra colonna sonora, Serena Brancale, Levante, Delia.

che abbiamo riascoltato anche qui su Radio Z, penso proprio alla Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Sardegna, tutta la meraviglia del sud Italia, tutto quanto. Non mi sono dimenticato niente, no? Sì, la meravigliosa Campania, che meraviglia, tutto il sud Italia, vanto del nostro bel paese. Chissà se c'è qualcuno che ci segue proprio da lì, da una di queste regioni che ho citato, fatemelo sapere, 335 30 10 25, se me ne sono dimenticato qualcuna, rimproveratemi, sempre al 335 30 10 25. Nel frattempo continua la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z. C'è Teddy Swims.

Bravi a cadere Marrakech, le 11:34 minuti, reduce dal grande successo ottenuto in sala con il suo King Marrakech, il documentario che racconta l'ultimo anno di vita e di carriera di questo straordinario interprete della musica contemporanea. È andato benissimo, quasi 1 milione di euro incassati, e insomma chissà che magari non lo vedremo ancora in qualche sala disponibile proprio grazie al grandissimo successo che ha ottenuto. Ma insomma la sua fanbase non ha bisogno di presentazioni, è chiaro che si è riversata nelle sale. Arrivano Jovanotti e Alfa, buon vento!

0: Sara Toscano, maledetto ti amo, alle 11:40 minuti, sempre connessi qui su Radio Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi in Destinazione Z vi accompagna fino alle 13. Piccolo break e torniamo, state lì.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che

0: alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Le 11:42 minuti qui su Radio Z al 335 30 10 25. Ci scrive Valeria dalla Germania, che però lei proviene dalla provincia di Agrigento e vive appunto lì in Germania da 8 anni. Tra 27 giorni ci scrive, scende per le meritate vacanze siciliane. Intanto grazie per ascoltarci dalla Germania, non vediamo l'ora di riaverti qui in Italia. Speriamo possa goderti prestissimo queste meritate ferie siciliane. Nel frattempo continuiamo, arriva una chicca musicale veramente da non perdere. Il passato e il presente della musica che si fondono perfettamente insieme. È un brano del 2001 che non tramonta mai, non invecchia di un giorno ed è stato in qualche modo riapprezzato anche da un grandissimo artista attuale come Lazza. Arriva la versione di Tiziano Ferro.

Luciano Ferro assieme a Lazza qui su Radio Z con la loro versione di Perdono. Le 11:46 minuti, devo dire veramente un classico della musica italiana che appunto, come dicevo prima, non invecchia di un minuto, non invecchia di un giorno, nonostante siano passati praticamente 25 anni e in questa versione devo dire che assume anche delle tinte, dei colori interessanti. Molto molto bene, questa è Radio Z, Destinazione Z, anche oggi galoppiamo in mezzo alla musica fino alle 13. La più bella del mondo, c'è Rocco Hunt.

0: Bitch, what up?
1: Anna Balaclava alle 11:51 minuti qui su Radio Z. Che meraviglia, un'artista straordinaria, giovanissima. E chissà che magari in vista del prossimo Festival di Sanremo anche un artista come Anna possa arrivare appunto in gara. Ma chissà, De Martino, se sei all'ascolto, io te la butto là, pensaci, sentiti con lei, chiamala, senti se c'è un pezzo pronto perfetto per l'Ariston. Devo dire che sarebbe molto bello vederla lì su quel palco. Dalla musica italiana alla musica internazionale c'è Magnetic qui su Radio Z.

0: Magnetic, le 11:55 minuti qui su Radio Z in questo martedì 2 di giugno. Buona festa della Repubblica a tutti quanti voi e grazie per aver scelto anche oggi Radio Z, destinazione Z con Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Arriva lui, il poeta della pioggia. L'ultimo singolo di Mr. Rain si intitola Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

11:59 minuti qui su Radio Z in destinazione Z, martedì 2 giugno, grazie per essere connessi qui con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora voglio darvi una chicca, soprattutto se siete a casa in questo giorno di festa e avete una Smart TV, cliccate il tasto rosso mentre seguite Radio Z, vi apre automaticamente il televisore, l'app di RTL 102.5 Play, proprio lì trovate l'evento completo di RTL 102.5 Power Hit Estate, quello che abbiamo vissuto l'altro ieri al Foro Italico qui a Roma, lo potete rivivere comodamente sul divano da casa vostra. Approfittatene anche per rivivere quelle bellissime emozioni lì. Continuate a seguirci, la musica di Radio Z continua. Mezzogiorno.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Breathe Your Love, 12 e 4 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora connessi qui su Radio Z in Destinazione Z. Oggi c'è chi festeggia 25 anni di matrimonio, ci scrivono al 335 30 10 25. Ciao Tiziana, auguri da tutti noi di Radio Z, continua a seguirci. Beh, te la dedico, visto il giorno. Amore, c'è Elisa. Parole.

Davide Mattei in arte Tassu Prima, alle 12:10 minuti qui su Radio Z con il vostro Mario Vai in Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13. Allora vi ricordo che se volete rivedere o addirittura vedere se per caso qualcuno se lo fosse perso il grande evento del Power Hit Estate 2026 RTL 102.5, dovete scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play. Lì trovate non solo tutte le singole esibizioni, ma trovate anche la serata completa, quindi veramente un modo per rivivere insieme quelle belle emozioni di una serata indimenticabile con cui abbiamo aperto l'estate nel migliore dei modi. Bene, un po' di musica internazionale qui su Radio Z, ce n'è per tutti i gusti, arriva lei, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, le 12 e 14 minuti qui su Radio Z. E allora un saluto alla famiglia che in questo momento mi ha mandato una foto meravigliosa al 335 30 10 25, una grigliata con una campagna meravigliosa. Io credo che siete in Toscana, perché riconosco un pochettino quei paesaggi lì che conosco molto bene. Mamma mia, che meraviglia. Beh, buon appetito a voi, continuate a seguire Radio Z. Arriva a Kid Yugi la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Saif, figli dei palazzi alle 12:20 minuti, era l'estate scorsa e non immaginavamo quello che sarebbe successo poi grazie al Festival di Sanremo con la sua Tu mi piaci tanto, che è veramente esplosa facendolo veramente conoscere a tutti sostanzialmente, perché poi il Festival di Sanremo serve a quello, non è importante vincerlo, lui è arrivato secondo, è importante usarlo come vetrina per esplodere e allargare la propria fanbase e il proprio pubblico. Noi di Radio Z però l'avevamo già conosciuto molto prima, perché questa figlia dei palazzi impazzava proprio l'estate del 2025. Dai, alzate il volume, Bob Sinclair!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Buona giornata da Mario Vaili. 12:29 minuti in apertura. Il passaggio su Roma delle frecce tricolori ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni. Al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali a Roma. Presente il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80° anniversario della nascita della Repubblica. Gli Stati Uniti, sottolinea il segretario di Stato americano in una nota, applaudono al maggiore investimento dell'Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l'impegno del presidente del Consiglio Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz. Chiudiamo il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina, è salito a 13, lo afferma il Ministero degli Interni ucraino. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore qui su Radio Z. Adesso c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il transito di una nuova perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord Italia. Localmente a sfondo temporalesco, attenzione anche a possibili grandinate. Rovesci di pioggia che poi verso sera interesseranno anche la Toscana e parte del Medio Adriatico, più sole invece sul resto delle regioni. Temperature massime in calo al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sbagliare la vita mia.
1: Achille Lauro, stupidi ragazzi, alle 12:37 minuti abbiamo ancora negli occhi lo spettacolo di droni sopra il Foro Italico con l'esibizione di Amor proprio di Achille Lauro. Su Radio Z, piccolo break e torniamo, state lì.
2: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin.

0: E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Popolo delle grigliate, amici dei picnic che ci seguite, questa è Radio Z, 12:39 minuti, buona festa della Repubblica a tutti quanti voi, grazie per averci scelto anche oggi, siamo anche in radiovisione, soprattutto per chi è a casa, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e poi c'è l'app RTL 102.5 Play, mettetela lì da una parte con il sottofondo di Radio Z mentre vi godete questa bellissima festa, 80 anni della Repubblica, insomma c'è veramente da festeggiare e da essere allegri. Arrivano loro, la band più amata di tutte, i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

li abbiamo visti cantare e ballare sul palco del centrale del Foro Italico per il Power Hit Estate 2026. Erano i Pinguini Tattici Nucleari, potete rivedere la loro esibizione così come tutte le altre su RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi per tutti voi. Me l'avete chiesta? Al 335 30 10 25. Eccola qua, l'ultima di Ariana Grande.

Nada in vetta tutte le classifiche grazie ai social, l'amore non mi basta, Emma, 12:49 minuti, anche questa l'ha cantata al Foro Italico per il Power Hit Estate 2026, esibizione veramente energica, tutti a cantare, un'emozione bellissima. Se volete rivedere questa e tutte le esibizioni, lo sapete, ma ve lo stiamo ripetendo ormai da ore, RTL 102.5 Play, lì trovate veramente tutto. Questa è Radio Z, 12:50 minuti, il vostro Mario Vai ancora per 10 minuti a tenervi compagnia anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Talk to you.

alzate il volume, divertitevi soprattutto in questo giorno di festa, soprattutto con Radio Z. 12:52 minuti, Talk to You, martedì 2 giugno, ancora tanti tanti auguri a tutti quanti voi, buona festa della Repubblica, festeggiatela con gli amici, con i parenti, con i fidanzati, con chi vi pare, l'importante è che la festeggiate ricordandovi soprattutto cosa vuol dire oggi festeggiare la Repubblica Italiana. Arriva lei, Dido nella Piaga, la sua Che Fastidio qui su Radio Z.

0: Quei ricordi là, Olly, 12:59 minuti, e se volete rivivere quei ricordi là, quelli del Powerit Estate 2026 di RTL 102.5, avete solamente un'unica strada, l'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita, trovate tutte le esibizioni, ma trovate anche tutto l'evento completo per rivivere insieme una grandissima emozione che abbiamo vissuto proprio qui a Roma il 31 di maggio. Grazie a tutti voi per averci seguito, ancora buona festa della Repubblica. Adesso vi lascio nelle sapienti mani di Cianna che vi accompagna fino alle 15 in Zetagram. Grazie a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13, buongiorno. Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto, 37 secondi. Buona festa della Repubblica, 2 giugno 2026. Buona estate abbondante ormai, altro che 21 giugno. Noi siamo entrati in estate ieri. Io sono Cianna, vi tengo compagnia all'interno di Zetagram per le prossime due ore. C'è anche il 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky per la radiovisione. Tra l'altro leggo il brano che sta per arrivare ed è un brano di un artista che ha scritto nelle proprie storie ultimamente nelle ultime ore, visto che le storie durano circa un giorno, senza circa, ha scritto "Non ne sbaglio una" dal 2016, riferendosi alle hit estive. Obiettivamente è chiaro che poi i rapper hanno questo punto di vista sulla propria musica e anche questa narrativa, giustamente molto autocelebrativa, però bisogna anche accompagnare i fatti alle parole, e lui in effetti ne ha fatte tante di hit estive ultimamente. Siamo nel 2026 e l'ultima che è uscita è proprio questa, in collaborazione con Anitta ed Emi Schilla, Fred De Palma, La testa gira.

De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, sono le 13:04, state ascoltando Radio Z su Zagram, l'abbiamo visto anche sul palco del Powerhits estate 2026 un paio di giorni fa e lo potete recuperare se vi va su RTL 102.5 Play, sia la serata del Powerhits estate sia la sua singola esibizione, quella di Fred De Palma, come quella di tutti i cantanti che ci sono stati durante la serata sul palco del centrale del Foro Italico. Adesso ci andiamo da un'altra parte, usciamo dall'Europa, Miles Smith, Nalia Loran, Drive Safe.

Il 13 giugno partirà il tour degli stadi di Joliet, questo è Mai per sempre alle 13:11 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, buona festa della Repubblica, buon 2 giugno 2026. Io sono Chan, anche lui si è esibito sul palco del Poweriz estate 2026. Chiaramente potete recuperare anche la sua esibizione e tutto il concerto dell'altro ieri su RTL 102.5 Play. Occhio perché Joliet torna dal 4 giugno con una novità musicale, si chiama Autorità, ha messo un piccolo teaser sul suo profilo Instagram, lui che guida un motoscafo praticamente mentre canta questa canzone. E adesso c'è un'altra canzone estiva, cioè no, cioè sì, vabbè, Annalisa.

Annalisa, canzone estiva, sono le 13 e 15 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, lei era vestita tutta a pois. L'unica persona forse insieme a Dito nella piaga, perché avevano un vestito simile, col tema simile appunto, quello del pois, a poterselo permettere, perché tendenzialmente non credo che sia un tema così efficace. Però per Annalisa e Dito che cosa vuoi che ti dica? Topic, Becky G, sorry papi.

Questa è una di quelle che se non fa in tour Ercomi lo ammazzano, penso, gli saltano addosso. Partire da te le 13:22. State ascoltando Radio Z su Zagram e la fa in tour oggi è a Como e poi si gode tutta l'estate insieme a voi, anche che sono sicuro magari tanti all'ascolto andrete a un suo concerto. Partire da te, l'album nel 2021 Taxi Driver, e l'abbiamo visto anche in Radio Visione al 266 del Digitale Terrestre, il videoclip che proprio vede Ercomi alla guida di un taxi, che rievoca anche lo storico film di tanti anni fa. C'è J-Ax, Ipiaio, però anche no.

fa scuotere bene la testa J-Ax, soprattutto con Ipi Yayo alle 13:25 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Channa. Buon 2 giugno 2026, buona festa della Repubblica. J-Ax in un video che abbiamo registrato sui social di RTL 102.5 in collaborazione chiaramente con noi di Radio Z ha rivelato di non essere più un tipo festaiolo. Ha detto: io prima ero un festaiolo da 0 a 10, 15. Adesso vi prego mollatemi. Ci ha raccontato una storia di una festa, era finito a ballare tipo a petto nudo davanti a Bruce Willis, la cui moglie voleva mandare via tutte le donne, ma lui voleva ballare. Cadillac, uè, Tony.

Black Eyed Peas, Ozuna e Ray Soul. Mamacita, alle 13:33 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Buongiorno a tutti, buongiorno anche agli amici del nord che vedo si sono svegliati con una pioggia torrenziale. Ve lo assicuro che giugno torna, è stato lì fino a poco tempo fa. Adesso sì, c'è un pochino di pioggia, ma tra poco se ne va. Nel frattempo godiamoci la festa della Repubblica, a prescindere insomma dal meteo. E comunque gli amici del sud che si godono un po' il sole, centro Italia che c'è un po' di nuvolame, un po' di sole. Dai che l'estate sta cominciando. Samurai J, anzi, l'estate è già iniziata perché c'è Flamenco Paranoia. Senti qua che flamenco, vai.

0: Mood ratata alle 13:38 minuti. Ben ritrovati su Radio Z, su Zagram. Io sono Ciannaforte. Mi piace moltissimo lo stile di Mahmood. Questa canotta che mi ispira anche un po', anche se c'è il rischio emulazione fatta male. Cioè mettere una canotta, che però se non sei Mahmood sembri quasi. Non so cosa sembri, non vorrei dire cose. A tra poco.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Fulminacci tra pochissimo, lo stiamo per ascoltare su Radio Z, su Zagram. Le 13:40 minuti, io sono Cianna. Mi ha fatto molto impressione perché quando al Power Hits Estate si è esibito, sotto al palco c'era un botto di gente che urlava il suo nome ancora prima che salisse. Di solito lo urlano quando viene annunciato, magari dai conduttori, e evidentemente è successo con tutti, perché le voci che c'erano sul palco del Power Hits Estate, al centrale del Foro Italico, erano le più amate, sono le più amate d'Italia. Lui è stato chiamato, stavamo facendo il pre-show prima dell'inizio. C'è un amore intorno a lui, anche intorno al suo nuovo album, è Calcinacci, da cui è estratta

0: Tra poco parte anche il suo tour estivo, quello di Fulminacci, alle 13:43 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, curioso di sapere che cosa stiate facendo, se state festeggiando il 2 giugno in qualche modo particolare, al 335 30 10 25, magari semplicemente a casa guardando un film con la famiglia, oppure fuori, che ne so, state scalando una montagna e avete la cuffietta a sinistra Radio Z e con la destra, non saprei, forse Radio Z, così sentite meglio il rap fatto bene con la R maiuscola. Nerissima serpe,
1: rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

Lazza Cenere alle 13:50 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, questa canzone mi fa venire in mente Sanremo 2023, ovviamente vinto da Marco Mengoni con Due Vite, e Lazza con questa Cenere poco dietro al secondo posto. L'ha presa in maniera giocosa. È vero che Sanremo ultimamente poi è diventato anche non solo una gara, un modo per fare ognuno quello che vuole. Magari c'è qualcuno che ha bisogno di far passare un po' di più qualcosa che vuole far uscire, un nuovo progetto, oppure qualcun altro ha voglia magari di vincere effettivamente. Ricordo questo video di Lazza pochi giorni dopo il Festival di Sanremo, in cui inquadra una gelateria, c'era il gusto Marco Mengoni, il gusto Due Vite, e taggando Mengoni ha detto: ma io non credevo che facessero il gusto Marco Mengoni. Poi l'ha assaggiato e giocando ha detto: ma che schifo, ma cos'è Due Vite, il gusto gelato Due Vite? È stato bello, perché poi anche Mengoni ha replicato sorridendo: ci vorrebbe un gelato adesso, ora che ci penso. Restyles.

0: Questo brano mi fa venire in mente quando lui dice i miei amici sono innamorati delle ragazze americane, quando va in vacanza, oppure loro, turisti americani e non, vengono in vacanza a Roma, per quanto riguarda me, la mia città, ma nelle vostre città, e vi innamorate, non lo so, sarà il loro sguardo perso nella propria città, sarà il vostro sguardo perso nella loro città, però d'estate forse ci si innamora anche un po' di più di questi aspetti. A proposito di amore, Salda Vinci, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Bobby on the drums, la plena Bele Wescol, 13:59 minuti. Per quanto mi riguarda, come si direbbe dalle loro parti, verso la Colombia, esso è su un temazo, una canzone devastante, una hit, si chiama una hit dalle nostre parti. Anzi, Fred De Palma l'anno scorso al Radio Z Futurist Live di inizio estate ha insegnato anche a voi, in realtà, perché l'abbiamo fatto e l'abbiamo poi postato sui canali social di Radio Z, che si dice anche esso è su un palo, tant'è che in alcune sue canzoni ogni tanto, come Sporca, si sente che palo, perché palo significa hit. Quindi se vi va di dirlo un po' spagnoleggiante, più che altro latino, America Latina, esso è su un palo.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
2: da sempre
1: vivono in super forma,
2: perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 14:00.

Colors, Rolling Stones, sono le 14:03 minuti e state ascoltando Radio Z, qui su Zagram. Io sono Cianna, buona festa della Repubblica, buon 2 giugno a tutti, fighissimi anche loro sul palco del Power Hits estate 2026 l'altro ieri. Se vi va potete recuperare tutto su RTL 102.5 Play, sia tutto il concerto, sia un'esibizione in particolare. Martin Garrix e Ed Sheeran l'hanno fatta qualche anno fa, l'hanno fatto uscire però solo quest'anno, nel 2026, Repeat It.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è? E che faccia c'è, scusa?

13 anni fa, 16 anzi, usciva Vipin Trip nell'album Controcultura e si era il 2010. Fabri Fibra alle 14:10, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Lui tra l'altro ultimamente ha festeggiato un bel successo di ancor più anni fa, perché 20 anni fa usciva Tradimento, e racconta su Instagram, lui in realtà l'ha raccontato nell'ultimo post su Instagram, ma l'ha sempre raccontato, sono appunto 20 anni che lo racconta, di come quando è uscito Tradimento, vale a dire appunto 20 anni fa, la stampa lo attaccasse per i testi troppo espliciti, venisse attaccato in generale. Evidentemente, se poi nel 2010 ha fatto Controcultura, poi in realtà prima di Tradimento aveva fatto Mister Simpatia, ma era effettivamente Tradimento ad averlo fatto volare. Credo non gli sia mai fregato niente dei testi espliciti o degli attacchi. Madame,

soldi. Disco d'oro ieri, quello di Madame con Marrakesh, questo è Volevo Capire, ma il disco d'oro è Disincanto, all'interno del quale c'è appunto Volevo Capire. Sono le 14:14, state ascoltando Radio Z, congratulazioni Madame, congratulazioni.

Rosvillen, click, boom. Le 14 e 20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, buon inizio estate anche chi la sta vivendo sotto la pioggia, perché mi rendo conto che al nord non sembra troppo estate, però solo per le prossime ore, che credo non siano proprio finite tra 24, perché magari anche domani, dopodomani, ho visto insomma un po' il meteo. Vabbè, resistete, sai che potete fare? Una bella maratona di serie TV, magari una breve, rapida, perché non è che ci potete stare tutta la settimana, tutto il mese, insomma, qualche giorno così sotto la pioggia. E soprattutto Radio Z, Mace, Salmo, con la pesce. Cattive abitudini.

fino all'ultima. Senti che bella la produzione di Mace, le voci di Salmo e Colapesce, Cattive abitudini. Sono le 14 e 24 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questa è bella anche live. Molto bella, lo sappiamo, noi che abbiamo seguito il Power Hits Estate 2026, potete saperlo anche voi, a prescindere.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:40 minuti, 80 anni al servizio del paese, è questo lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che oggi si celebra anche la nostra Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale. Voltiamo pagina. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Trump ha strigliato il premier israeliano Netanyahu, dicendo che per colpa sua tutto il mondo odia Israele. Tel Aviv comunque sostiene che non esiterà a rispondere ad attacchi di Hezbollah. In chiusura con lo sport, il tennis, anche senza Sinner, è grande Italia al Roland Garros. Tre azzurri ai quarti di finale, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Peraltro Berrettini e Arnaldi si affronteranno, per cui avremo sicuramente un italiano in semifinale. Oggi pomeriggio Bolelli e Vavassori in campo per i quarti del doppio. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso tutte le ultime info sul meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il transito di una nuova perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord Italia. Localmente a sfondo temporalesco, attenzione anche a possibili grandinate. Rovesci di pioggia che poi verso sera interesseranno anche la Toscana e parte del Medio Adriatico, più sole invece sul resto delle regioni. Temperature massime in calo al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Draft Gold e Sfere Bassa dal 2020. Elegante, sono le 14:38 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna. Buona festa della Repubblica, buon 2 giugno 2026. E a proposito del fit di questo disco, Sfere Bassa, qualche giorno fa è partito anche un dissing tra Sfere Bassa e Rondo da Sosa. Ed è partito un po' dal nulla in realtà, perché non sembrava neanche minimamente organizzato, ma sembrava che nessuno se lo aspettasse. Tra poco vi dico di più, sembra sia quasi finito comunque.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Le 14:40 minuti su Radio Z, su Zgram. Io sono Cianna. Parlavamo del dissing tra Sfera Ebbasta e Ronda Sousa praticamente qualche giorno fa. Webbo, pagina Instagram famosissima che fa contenuti essenzialmente per la Gen Z, mette questa foto di Sfera con quella che sembra la sua nuova fiamma, e Rondo sostiene di esserci stato anche lui. E insomma, da quel momento comincia un batti e ribatti sulle storie Instagram, sui post, insulti semplici, insomma, tra trapper. Forse è finito, perché sembra si stia un po' affievolendo. Safe.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica, sono le 14:44 minuti su Radio Z, su Zagram. Buongiorno a tutti, buona estate a tutti, che è cominciata ieri, l'abbiamo deciso, ormai non ce ne frega niente del solstizio d'estate, che tra l'altro è una parola complicatissima e pure brutta. Invece la musica è bella, quella di Radio Z, Zerb, Rita Ora.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: la gonna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Ernest Dughi e Fellini sono talmente amici questi due che chiaramente si invitano ai concerti e vengono ospiti tranquillamente quando uno fa il tour. Era il caso di Ernest quando Dughi è andato a fargli a fare l'ospitata a Roma, tra l'altro, poi per Rogoredo, ora non mi ricordo in che contesto, ce lo stavano raccontando dietro le quinte del Power Hits Estate, perché si sono esibiti anche loro. Dughi era talmente sbattato da essersi perso la valigia e Ernest, scherzando, ha detto: bravo, l'hai persa a Rogoredo, il posto giusto dove la ritroverai. Mi fa sorridere e allo stesso tempo tenerezza, perché comunque perdere la valigia, lì ci stavano scherzando, poi in qualche modo si risolve. Però una bella rottura. Le 14:50 su Radio Z, su Zagram, io sono Cianna, lei Elettra Lamborghini.

Mi è piaciuta molto anche la coreografia sul palco del centrale del Foro Italico un paio di giorni fa di Elettra Lamborghini in Bam Bam Bambina. Le 14:53 minuti su Radio Z, su Zagram. Adesso invece cambiamo un po' il mood. Ce ne andiamo da un'altra parte, dalle parti di Olivia Dean, che in quest'ambito un po' più rilassante, un po' più easy forse. So easy to fall in love.

0: Elodie alle 14.59 minuti in chiusura di Zetagram su Radio Z. Black Nirvana è in preparazione, Elodie, di un grande show nel 2027 e ogni volta per artisti come lei che hanno sempre combinato sia il lato del canto, della musica cantata, sia il lato dell'esibizione anche ballata, c'è da lavorare tantissimo anche con un team perché bisogna ragionare su cosa si possa fare. C'è da dire che quello che abbiamo visto ultimamente ci è piaciuto e c'è tanta voglia ancora di vedere di più. Noi ci vediamo domani, buon Collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: E allora ci siamo ufficialmente martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti quanti, siete in ascolto del Collettivo Z fino alle 17, Nick Giustini con voi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre 735 di Sky, giorno di festa per tutti quanti, quindi siete a casa, siete in giro, subito ve lo voglio chiedere, 335 30 10 25 come avete festeggiato in tante zone d'Italia, soprattutto qui al nord, sono arrivati potenti acquazzoni, piogge che magari hanno fatto saltare grigliate, pranzi al mare, cose varie, quindi raccontateci ora dove vi trovate, magari invece siete semplicemente in macchina che state rientrando da un bel weekend. Ci sono tante cose di cui chiacchierare fino alle 17, sicuramente lo sport, sicuramente la musica, sicuramente il cinema, ma aspetto soprattutto le vostre voci. Noi partiamo con Achille Lauro e la sua ultima bellissima Comuni Immortali.

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali alle 15:04 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta buona festa della Repubblica, è una festa importante perché abbiamo fatto tanti sacrifici, soprattutto i nostri nonni e bisnonni, per arrivare sin qui, e quindi noi dobbiamo mantenere la loro parola per dare fiducia e rispetto al loro impegno. C'è la nuova di Federica Abate, si intitola Superman, su Radio Z nel collettivo.

Ghetto, J Balvin e Skrillex alle 15.10 su Radio Z nel collettivo, fino alle 17 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre 735 di Sky con Nick Giustini, soprattutto con voi, messaggi vocali, WhatsApp 335 30 10 25. Buona festa della Repubblica, come la state festeggiando? Noi l'abbiamo festeggiata in anticipo ieri, noi amanti dello sport, così almeno cominciamo la nostra parentesi sportiva. Complimenti ai tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, soprattutto a quest'ultimo che hanno fatto un'impresa incredibile. Tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros, peccato non ci sia il quarto, che ci sarebbe stato benissimo. C'è Fra Quintale, la sua aranciata.

L'aranciata amara, rigorosamente amara, ce lo ha detto lui proprio qui ai nostri microfoni nel collettivo di Fra Quintale. 15:14, siete su Radio Z nel collettivo con i Giustini. Tra le altre cose, non so se anche voi avete il vostro feed Instagram.

Il principe dell'estate insieme a una delle sue due principesse, Fred De Palma e Anna Mena, qui era il 2019. Una volta ancora, 15 e 20 su Radio Z al collettivo con Nick Giustini. Allora, la parentesi sportiva, abbiamo parlato di tennis, di Wimbledon, della grande impresa dei tre italiani che sono rimasti in tabellone ai quarti di finale. E ora parliamo un po' di calcio, perché si va sempre più incontro a quella che è l'unica soluzione rimasta praticamente da definire per quanto riguarda le panchine del nostro calcio, quella del Milan, che anche ha una situazione societaria molto complessa. Sarà un Milan quasi completamente, pare, austriaco, con Ragnik DS, Glasner potrebbe essere l'allenatore del Crystal Palace. Ha fatto una grandissima stagione al Crystal Palace, però forse non è quello che stuzzica i tifosi del Milan. Stuzzica invece il Real Madrid, l'Inter, perché vuole comprare Dumfries, e allora l'Inter ha già pronto il piano B, che sarebbe palestra dell'Atalanta. Ora Irama!

mancano 9 giorni all'11 di giugno, che sarà una giornata importante per Irama, che canterà a San Siro. Sappiate che qui davanti, qui ai vostri, alle vostre orecchie, parla il padrino di San Siro. Così mi ha ribattezzato lui, perché sono stato il primo ad annunciarlo in radio con lui ospite a Sanremo.

Su Radio Z nel collettivo, poco fa abbiamo detto che manca poco all'11 giugno per il San Siro di Roma, ma l'11 giugno sarà anche l'inizio dei mondiali di calcio e allora ci sono delle importanti novità con cui poi chiudiamo la parentesi sportiva. Sono principali, sono 10 secondi per effettuare le sostituzioni, se ci si mette di più fuori, 5 secondi per battere le rimesse laterali e i calci di rinvio, un minuto fuori se ti fai medicare o resti a terra, quindi stai un minuto fuori, anche se sei pronto, stai un minuto fuori, il VAR controllerà l'assegnazione dei calci d'angolo e ci sarà il check sui secondi gialli. E poi attenzione, perché chi si copre mentre parla con un avversario o lascia il campo per protesta verrà espulso direttamente. Importanti novità per questi mondiali voluti da Collina. Gaia.

0: il suo stilosissimo sound, quello di Sophie and the Giants, qui con Mercy, con DNA alle 15.36. Siete su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Allora let's go, 15.39 Radio Z in collettivo in questo martedì 2 di giugno, ancora una volta buona festa della Repubblica, Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky oppure sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque vi troviate. Per esempio salutiamo Titta sul Lago di Garda, bene anche tu Titta, scarica RTL 102.5 Play e ci segui in streaming e ritrovate lì tutto RTL 102.5 Power Hits Estate di cui loro sono state protagoniste.

0: Ogni volta che vediamo il videoclip in radiovisione anche al 266 del digitale terrestre di Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, immaginiamo che si siano davvero tanto, ma tanto, ma tanto divertite nel girarlo e soprattutto nel realizzare questa bellissima canzone, perché è davvero uno dei pezzi che secondo me ci martellerà per tutta l'estate 2026. Questo è un pezzo diverso, molto intimo, molto bello, Emmercom insieme, Vacci piano su Z.
1: Sono

Stay If You Wanna Dance, Mai Smith, alle 15.49 su Radio Z, dove spesso all'interno del collettivo portiamo anche un po' di notizie, news che arrivano dal mondo del cinema. E allora, fan della Marvel, preparatevi, segnatevi questa data, 22 di giugno, perché i fratelli Russo hanno detto che ci sarà una nuova, ulteriore sorpresa per quello che riguarda Avengers Doomsday. Potrebbe essere un nuovo trailer, potrebbe essere qualcosa riguardante Robert Downey Jr. Lo scopriremo, non vediamo l'ora. Prima Alfa Giovanotti, buon vento.

Giovai Alfa, buon vento alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Poco fa abbiamo parlato di Avengers, rimaniamo nel mondo del cinema e parliamo un'altra volta di Toy Story 5, ci tocca, cioè arrivano una marea di notizie su il cast che vedrà protagonista, oltre a quanto abbiamo già detto Bad Bunny, ci sarà anche Bizarrap, questa è una nuova notizia, e poi sarà ufficiale che la colonna sonora, o comunque una delle canzoni più importanti di Toy Story 5, sarà firmata da niente po' di meno che Taylor Swift. E quindi grande hype anche per Toy Story 5. C'è Sombra Potential su Z.

alle 15.59 a chiudere la prima ora di Collettivo Z, il programma su Radio Z che va in onda dalle 15 alle 17 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, in questa formazione Nick Giustini, che però rimarrà da solo, solo, perdonate la ripetizione, per domani, perché poi da giovedì torna il padrone di casa numero uno, Simone Palmieri, dopo le sue avventure al Giro d'Italia, di cui però speriamo non ci racconti niente, perché niente ci interessa. Tra poco la seconda ora del Collettivo.

0: così.
1: Bad, bad, bad, Joliet e Shiva, 16 e 3 minuti a Radio Z, il collettivo, anzi Shiva feat Joliet, perché è un brano di Shiva con il featuring di Joliet. Apriamo così la seconda ora di collettivo Z in questo martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica anche a voi che siete in giro. 335 30 10 25, anche un vocale, un messaggio scritto, quello che vi pare, dove siete e cosa state facendo. Angie, signorina.

0: a gridi nel pomeriggio di questo martedì 2 di giugno alle 16.08 su Radio Z, il collettivo. Dove siete, cosa fate? 335 30 10 25, le vostre voci.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Radio Z, sono Nathan. Siamo andati a Pietraverano in provincia di Caserta per fare la comunione a me.
0: Auguri!
1: E poi dopo stiamo adesso stiamo tornando a Milano.
0: Wow!
1: Ciao Radio Z, vi stiamo ascoltando e vi voglio tanto bene.
0: Allora Natana, ti vogliamo tanto tanto tanto tanto tanto bene anche noi, perché è bello che i ragazzi così giovani ascoltino la radio. C'è Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Facciamo una bella transizione da uno dei big, dei più grossi artisti musicali italiani, ultimo con la sua ultima canzone romantica alle 16:12 su Radio Z nel collettivo, ne abbiamo parlato poco fa, andiamo verso una delle più grandi star del mondo, sicuramente in America, Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare sarei...

0: È bello ritrovarlo con Depresso Fortunato in un videoclip in cui ci sono tutti i suoi amici. Era Olly alle 16:19, Radio Z, al collettivo, le vostre voci. 335 30 10 25, vi ascoltiamo, vamo!
1: Ciao Radio Z, sono Sofia da Catania. Siamo in viaggio con mia mamma e mia sorella.
0: Sì.
1: In questo momento vi stiamo ascoltando. Salute.
2: Sì. Ciao!
1: Ciao. Vi stiamo ascoltando, vi ascoltiamo sempre anche a casa in televisione. Ciao!
0: Bravi, bravi, bravi. Lo potete fare anche in streaming se volete. RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque. Clara e San Giovanni, le ragazze.

Le ragazze Clara e San Giovanni alle 16.22 su Radio Z nel collettivo. Sangio, che tra l'altro l'altro giorno ho visto nelle storie di Alfa in piscina, erano insieme e ho visto Alfa che provava a colpirlo con un pallone e i piedi, quindi insomma gli tirava dei calci alla palla per provare a raggiungere la testa o la faccia di San Giovanni, che però devo dire non è mai stato colpito, almeno che noi ne possiamo sapere. Alex Warren, Fever Dream.

0: dolore.
1: Come cose, Malavita alle 16.28 su Radio Z nel collettivo. Ancora voi, che bello, ci state ascoltando veramente in tanti. Al 335 30 10 25 le vostre voci, vamo!
2: Ciao Radio Z!
1: Ciao
2: guys. Siamo Diego.
1: Emma.
2: Filippo.
1: Jacopo.
2: E vi ascoltiamo sempre!
1: Vedi, perché questa è la nostra mission, recuperare persone da tutte le generazioni, dai più piccolini fino ai Gen Z, fino ai baby boomer, ai boomer, a chiunque, va bene, tanto questa c'è, cioè, una cosa che ci unisce a tutti quanti, la musica, la bella musica di Z, tipo questa, Brescia, la nuova, da Dio.

0: Dall'ultimo Sanremo LDA H7, poesie clandestine, sono le 16:34, siete su Radio Z all'interno del collettivo, le coordinate le abbiamo date quasi tutte, 335 3010 25 anche i vostri vocali.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
1: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Siamo, sono le 16:37, siete su Radio Z nel collettivo con i Giustini per altri 20 minuti fino diciamo alle 5 di pomeriggio, e dobbiamo parlare per forza di Bad Bunny, perché in questi giorni si parla solo della casita, questa casa che replica insomma la casa che lui ha utilizzato per il videoclip per lanciare il suo ultimissimo album. E allora è finito nel bel mezzo di una tempesta, perché il proprietario della vera casita gli ha fatto causa perché lui non aveva dato i diritti perché lui potesse replicare la casita nei suoi vari show. Tra poco vi spieghiamo meglio, prima The Bowser Magnetic.

Io sono The Bausa Magnetica, alle 16.41 su Radio Z nel collettivo. Continuiamo questo bel momento dedicato all'arte della danza, al ballare. E visto che fino al 21 di giugno sarà ancora primavera, c'è un brano di un ragazzo giovanissimo, tra poco poi continuiamo a parlare di Bad Bunny, che merita la vostra attenzione. E allora vi portiamo a ballare in primavera con Faccia Nuvola. T'abbraccia che

senza temere niente, mi fiderò. Marco Mengoni e Madama alle 16.48 su Radio Z nel collettivo. Torniamo a parlare di Bad Bunny, perché l'abbiamo detto, la casita finisce in tribunale. Il proprietario dell'abitazione originale non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale della sua casetta, no? Si chiama Roman Carrasco Delgado, proprietario dell'abitazione, e ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari. Niente per Bad Bunny, diciamoci la verità. Non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale legato a tour e promozione del disco della sua casita. Il proprietario avrebbe 84 anni, avrebbe concesso il suo immobile situato a Humacao, Porto Rico, solamente per il cortometraggio pubblicato inizio 2025 per annunciare l'album e non per il successivo sfruttamento commerciale legato al tour. E tra l'altro nella casita abbiamo visto diverse celebrità ultimamente, no? Abbiamo detto Esther Exposito, Chiara Ferragni fra le tante, Lewandowski, insomma un sacco di gente. Tiziano Ferro e Lazza.

del suo tour negli stadi che è cominciato, e tra l'altro il 6 e il 7 di giugno, questo weekend, passerà proprio per Milano San Siro. Tiziano Ferro qui con Lazza e la sua Perdono. Abbiamo visto anche un bellissimo video in cui, cantando la fine, si emoziona, ma proprio si emoziona, cioè proprio si mette a piangere come solo un artista con l'emotività di Tiziano Ferro può e sa fare. Tra poco ci siete ancora voi al 335 30 10 25, i vostri messaggi vocali, i vostri compleanni, le vostre feste, dove siete, che state facendo. Ora però vi facciamo un bel regalo, Gracie Abrams con la sua Hit the Wall.

0: un saluto ciao. Da Milano, qui sta piovendo ma oggi è il mio compleanno, ciao da Laura,
1: auguri,
2: Michele, Gennaro,
0: Giuditta, Laura, ciao, vi ascoltiamo sempre,
1: grandi, grandi, ciao Laura, tanti auguri, abbiamo deciso di chiudere così questo appuntamento del collettivo Z, martedì 2 giugno, ancora una volta buona festa della Repubblica a tutti quanti, spoiler, prima c'era Calcutta con due minuti, così almeno abbiamo fatto tutti i compiti, a proposito di chi i compiti li fa sempre perfetto, da quando andava all'asilo nido Francesco Taranto, tra poco con la sua generazione Z, il collettivo torna domani puntuale dalle 15 e quindi a domani che...
3: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 17.
5: Generazione Z.
4: Le 17 in punto, inizia Generazione Z in questo 2 giugno, quindi buona festa della Repubblica a tutti, naturalmente ci siamo anche noi fino alle ore 19, buona festa della Repubblica al nostro Nicolò Giustini che vi ha tenuto compagnia finora con Collettivo Z, dalle 15 alle 17 invece appunto fino alle 19 ci sarò io, Francesco Taranto, qui da Milano, dagli studi di Milano e ovviamente la nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, tra poco andremo da lei, lo sapete insomma, proprio per parlare anche con qualcuno di voi lì dall'aeroporto, al Terminal 1, la nostra postazione, insomma il bello è anche raccontare tutte le varie storie, no, di persone appunto che stanno partendo, in questo caso più che stanno tornando, immagino, visto che insomma è quasi finito insomma questo ponte, quindi magari ci saranno un po' di ritorni, un po' di persone che tornano, però è bello, insomma anche ieri abbiamo raccontato tante storie, anche di persone, per esempio mi è rimasto impresso questa ragazza dall'Olanda che era venuta proprio apposta a Roma per vedere il nostro Power Hits Estate 2026. Subito la musica, Madonna con Sabrina Carpenter.

Duetto, collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, anche insomma due generazioni, naturalmente due star delle proprie generazioni diverse che si sono incontrate in Bring Your Love. 17:04. Allora apriamo le due ore insieme di Generazione Z in questo 2 giugno, questa festa della Repubblica. A questo punto, a maggior ragione, la domanda è d'obbligo, quindi che state facendo, che insomma che avete fatto per passare al meglio questa giornata, anche se un po' di brutto tempo c'era in giro, insomma vediamo, che ci dite? 335 30 10 25, fateci sapere dove siete, se state mai ritornando appunto verso casa. Intanto Promessa e Franco.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: penso.
1: Bellissima canzone, bellissima dedica di Venerus, ti penso, 17:10 minuti, 335 30 10 25, 2 giugno, Festa della Repubblica, e quindi appunto abbiamo chiesto anche naturalmente a voi, insomma, se ci volete raccontare che state facendo, come avete passato questa giornata, siete magari nel traffico, speriamo di no per voi, insomma, però di rientro magari da qualche posto, insomma, diteci appunto al 335 30 10 25, per esempio sentiamo.
2: Ciao.
3: Noi, visto la giornata uggiosa, siamo rimasti a casa a giocare. Ciao da Titta.
1: Bello però.
4: Ciao da Alison.
1: Ciao.
5: Ciao da Isabel.
1: Ciao, quanti.
3: E grazie per tenerci compagnia.
1: Grazie a voi, insomma, noi siamo qua anche per questo, soprattutto per questo, anzi, in realtà, quindi ci fa piacere ovviamente essere insieme a voi anche per tutta questa giornata. C'è Olivia Rodrigo, intanto Drop Dead.

al prossimo album che sta per uscire di Olivia Rodrigo, Drop Dead, 17-14 minuti. Nel frattempo ha pubblicato anche un altro singolo che si chiama The Cure, insomma molto belli tutti e due, quindi siamo ovviamente insomma ancora più speranzosi, ecco, diciamo, di ascoltare poi il suo nuovo disco, e poi verrà in Italia, ricordiamolo, ad aprile prossimo. C'è Coez, ci vuole una laurea.

0: Chico di Gue con Rosvina nel Luché, 17:29 minuti. E allora buon 2 giugno, buona festa della Repubblica anche alla nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti,
1: eccoci qui, carissimo Francisco Taranto, come stai?
0: Tutto bene? Tutto a posto, Marti. Sì, qua diluvia, non so lì a Roma, vediamo, facciamo questo scambio solito lì com'è?
1: Allora, diluvia no, ah? Però devo dire che purtroppo il tempo non è così bello come ecco il giorno, ma ecco, è là sempre così durante il giorno di festa, ovviamente.
0: Infatti è vero, infatti stavamo parlando anche di questo, 335 30 10 25, anzi a maggior ragione amici, diteci, siete di ritorno probabilmente ormai dal ponte, però insomma magari uno non aveva fatto il ponte, aveva solo oggi, è che si becca il tempo un po' così. Vabbè, l'aeroporto com'è comunque? Non lo vedo neanche pienissimo, posso dire, dietro di te almeno.
1: Devo dire di no, ovviamente tante persone sono in partenza.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Sono belle che lontane dall'Italia in questo momento.
0: Sì, giusto.
1: Sono tanti stranieri, devo dire. Forse sono tutti venuti qui a Roma per visitare la città durante tutti i giorni.
0: Beati loro, insomma, ovviamente. Ieri poi mi ha colpito e insomma è stata una bellissima

0: storia, quella che abbiamo raccontato, di quella ragazza olandese, no, che era venuta lì apposta per il nostro Powerhits Estate. È stato bellissimo. È veramente bello.
1: Bellissimo. La cosa ancora più bella è che dopo il Powerhits Estate ha scoperto altri nuovi artisti che non conosceva.
0: Ah.
1: Ed è andata a comprarsi il vinile di Irama e di Salda Vinci. Cioè,
0: bellissimo.
1: Si è tirato fuori dalla busta questi due vinili. Vabbè, questa è la numero uno.
0: Cioè, tu pensa veramente dall'Olanda apposta a venire qua e poi tornerà. A questo punto facciamo la biografia di questa ragazza, no? Proprio ci ha colpito la storia. Tornerà a San Siro, andrà, no, a Milano per vedere sempre Achille Lauro, giusto? Quindi comunque ormai è impazzita, basta.
1: Di Marla. Dopo aver visto poi lo spettacolo di droni al Foro Italico, avrà detto: beh, Achille Lauro ormai
0: esatto,
1: non può che stupirmi con altre cose, quindi vado a rivederlo.
0: Bello, bellissimo. Vabbè, Marti, ovviamente tra poco torniamo anche lì da te con qualcuno, magari con qualche passeggero. Vediamo.
1: Vediamo. Va bene.
0: Tra poco c'è Lady Gaga con Doshi.

anche Gaia Coco Chanel all'interno di Generazione Z. 17:36 minuti. Allora vi aspettiamo 335 30 10 25 per sapere insomma come avete passato questo ponte del 2 giugno o anche soltanto proprio la giornata di oggi, se siete magari di ritorno nel traffico. Tra pochissimo siamo qui.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Cioè 7:38 minuti all'interno di Generazione Z fino alle ore 19 con i vostri vocali, se volete 335 30 10 25 su questo 2 giugno, su questo ponte, insomma, dove siete di bello o dove siete stati, perché magari siete già, insomma, di ritorno adesso. Invece stiamo per sentire i pinguini tattici nucleari, che innanzitutto abbiamo visto, non solo visto, sentito, hanno anche, insomma, portato in anteprima la nuova canzone con Serena Brancale, che poi uscirà questo venerdì, ma l'abbiamo visto ovviamente al nostro Powerhit estate domenica il 31 di maggio, appunto. E quindi, insomma, questa è la prima grande sorpresa. Naturalmente poi c'è questa canzone, Sorry, scusa, lo sento, già comunque era una delle hit, insomma, di quest'estate, il loro ultimo singolo, Pinguini Tattici Nucleari, eccoli.

Harry, scusa l'assento, pinguini tattici nucleari, 17:42 minuti, stavo guardando anche le storie di Riccardo Zanotti che ha fatto una storia proprio per ricordare a tutti i fan, ovviamente a tutti noi in realtà, che le date negli stadi dei pinguini non sono quest'anno, non sono quest'estate 26, ma nel 27, ha detto, ve lo dico perché poi mi piange il cuore, qualcuno magari mi scrive, ma sono qui a San Siro, ma non ci siete, dove siete? No, sono nell'anno prossimo, quindi insomma, tanti stadi per loro ovviamente, estate 27, intanto iapacche.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Alibi di Tranai, 17:49 minuti qua in Generazione Z fino alle ore 19. Naturalmente, se volete 335-3010-25, ci raccontate anche un po', insomma, il vostro weekend lungo, se l'avete fatto, il vostro ponte, compreso insomma la giornata di oggi del 2 giugno. Anche se, come dicevamo prima, lo dicevamo pure con Marti dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ovviamente anche complice insomma un po' il brutto tempo che oggi c'è un po' in tutta Italia, immagino. Sicuramente insomma si sono un po' rovinati alcuni piani magari, però insomma ditecelo se volete 335 3010 25. Invece appunto in tema di Tananai che abbiamo ascoltato poco fa con Alibi, riflettevo sul fatto che in effetti per ora manca anche lui all'appello diciamo delle canzoni estive. Magari non uscirà con niente, insomma non è obbligatorio naturalmente, però effettivamente per ora non abbiamo insomma nuovi singoli per quanto riguarda il buon Tananai. Intanto Anotra con 54 Ultra, Talk to You.

0: to you, qui su Radio 3, 17:50, 2 minuti, salutiamo gli amici 3:35, 30:25 che ci hanno scritto, stiamo tornando dal Mugello, abbiamo trovato sia traffico sia il maltempo, quindi direi perfetto, però meno male che la gara è stata stupenda, quindi buon rientro anche a voi, continuate appunto a dirci se state tornando, insomma che avete fatto in generale in questo ponte, in questo weekend lungo del 2 giugno, 3:35, 30:25, la musica chiaramente poi insomma è l'ingrediente sempre principale, qui su Z c'è anche Night con la sua forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: In chiusura di questa prima ora di Generazione Z, Soul Roy con Collit, 17:59 minuti, quindi siamo proprio alla fine, ma ovviamente seconda ora fino alle 19 saremo qua, andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, intanto ci siete voi, 335-3010-25.
1: Sto andando a cantare al Pincio con il mio amico Alessio, ragazzo del Pincio,
0: bello,
1: stamattina 2 ore in palestra.
0: Oh, classico, classico, bello, bella cosa, quindi vai a, andate amici di Roma, se siete a Roma andate al Pincio, insomma, a sentire cantare il nostro amico. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.

Canzone estiva di Annalisa, 18 e 3 minuti, così abbiamo aperto anche questa seconda ora insieme di Generazione Z, appunto fino alle ore 19, tra poco anche aeroporto Roma Fiumicino con la nostra Martina Rinelli, così raccontiamo qualche altra storia, qualche altro passeggero, insomma lì ovviamente magari di ritorno probabilmente, no, dal ponte, insomma in atterraggio in questo momento lì a Fiumicino. Intanto in Medusa, questa è Don't Wanna Go Home.

Abbiamo conosciuto praticamente con questa canzone, una delle primissime proprio di Rove nel 2020, Blanco Orange, qua su Z18 e 8 minuti. Guardavo le sue storie, tra l'altro c'è di tutto. Si lancia nel pubblico i suoi live, sappiamo che insomma lui è veramente carichissimo anche dal vivo, quindi c'è questo video in cui si butta proprio nel pubblico. Poi subito dopo vedo una gara anche invece di una sfida di flessioni, quindi insomma attivissimo sicuramente il nostro buon Rove. La nuova invece di J-Ax su un nuovo singolo con anche un bellissimo videoclip con un bel significato. Questa è Hippie Yayo.

La nuova di J-Ax, 18-12 minuti, se siete in radiovisione, se ci seguite appunto avete visto anche il videoclip, dicevamo prima insomma con un bellissimo messaggio, l'ha detto anche lui insomma anche proprio sull'importanza, no? Insomma anche dei bambini in un periodo poi così difficile, insomma quindi è veramente bello, davvero un bel messaggio sia la canzone sia chiaramente anche il videoclip di J-Ax. C'è Ernaua intanto qui su Radio Z con Casa sull'albero.

I like the way you kiss me. Artemas, 18 e 17 minuti all'interno di questa seconda ora insieme di Generazione Z. Ovviamente tra poco aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Rinelli, anzi come ricordiamo sempre andate lì vicino alla nostra postazione al Terminal 1, così insomma tra poco facciamo due chiacchiere anche con voi, con qualche passeggero, ne abbiamo sentiti tantissimi in questi ultimi giorni, anche che andavano appunto in giro per concerti, sia il nostro favorito è stato ovviamente, anche la settimana scorsa ricordo qualcuno che andava in Spagna per vedere Bad Bunny, insomma tanti, insomma ovviamente ci sono tanti tipi di turismo, anche quello ovviamente musicale, perché no? C'è la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Alle 18:20 minuti, anche lui, grande protagonista, sicuramente già dell'estate scorsa, naturalmente, ma lo sarà forse ancora di più anche di quest'estate 2026. C'è la nuova di Cosmo qui su Radio Z, ogni giorno, ogni notte.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni al centro della celebrazione della tradizionale parata lungo i fori imperiali. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Con lui anche la Premier Meloni, i Presidenti di Camera e Senato e alcuni ministri. Assente invece il Vice Premier Salvini. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ieri ad Amendolara, in Calabria. Arrestati 2 loro connazionali incastrati da un video e dalla testimonianza di un quinto bracciante che è riuscito a scappare. Passiamo poi allo sport. Con il tennis, anche senza Sinner, è una grande Italia al Roland Garros. 3 azzurri ai quarti di finale, Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Peraltro Berrettini e Arnaldi che si affronteranno, quindi avremo sicuramente un italiano in semifinale. Bolelli e Vavassori sono invece in campo per i quarti del doppio. Per quanto riguarda il calcio, trattative per gli nuovi allenatori, oggi incontro tra il Milan e Oliver Glasner, allenatore austriaco che ha appena vinto la Conference League con il Crystal Palace. È tutto per questo appuntamento con informazione, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo e miglioramento sul nord-ovest, torneranno ampie schiarite e un po' di residua instabilità sul nord-est. Perturbazione che scivolerà gradualmente verso sud e coinvolgerà questa volta le regioni del centro con temporali localmente intensi sul versante adriatico, sole e caldo invece sulle regioni meridionali. Dettagli su Trevi Meteo.

0: anche Fulminacci, maledetto me. 18:31 minuti su Radio Z. Torniamo allora all'aeroporto di Roma Fiumicino. Termina l'1, Martina Rinelli. Con chi sei, Marti?
1: Eccoci qui, non sono da sola, ovviamente, carissimo Francesco Taranto. Sono con
2: Elisa.
1: Ciao Elisa, dove stai andando di bello? Con chi?
2: Con il mio ragazzo.
0: Che si vergogna, diciamo, giusto? Che fa il timido.
1: Lo salutiamo. Come si chiama?
2: Andrea.
1: Salutiamolo.
0: Salutiamo.
1: Non fare il timido. La prossima volta vogliamo anche te qui con noi in postazione.
0: Esatto, al ritorno, ma ripassa anche lui. Esatto.
1: Bene, come mai Santorini? Come è scelta questa meta?
2: In realtà è ormai molto last minute. Siamo entrati l'altra settimana in una sala bullying, abbiamo detto partiamo.
1: No, vabbè, siamo fantastici.
2: E se vuole a poco prezzo,
1: andiamo.
2: Quindi ad oggi siamo qua.
1: Quando tornate?
2: Torniamo venerdì notte.
1: Bene, allora vi godete questi giorni di mare, di sole, di abbuffate di pitas, immagino.
0: Mamma mia, buona.
1: buone. E da quanto tempo state insieme? Che carini. E io pensavo che fosse appunto il loro primo viaggio insieme, invece no.
2: No, veramente, così ogni mese andiamo alle terme,
1: Bravi. Questo è il segreto delle relazioni, prendersi sempre almeno un weekend, così ogni tanto, per staccare dalla vita di tutti i giorni, che è troppo frenetica. Invece si stacca un attimo, ci si rilassa, si sta bene insieme. Il trucco è questo. Bene, allora ragazzi, divertitevi. Vuoi salutare qualcuno?
2: Grazie mille. Ciao mamma, che forse ci sta ascoltando.
1: Ciao mamma,
0: salutiamo la mamma. Come si chiama la mamma?
2: Alessandra,
0: la salutiamo. Ok.
1: Ciao mamma Alessandra. Allora in bocca al lupo per tutto, per i tuoi studi che mi raccontavi anche nel Fuori Onda. Un saluto ad Andrea.
0: Al fidanzato, esatto.
1: E dovrai convincere la prossima volta a venire con noi.
2: Assolutamente sì.
1: Bene. Ciao.
0: Grazie Marti.
1: Ciao. A domani, Fra.
0: Ciao Marti.

0: Guasto d'amore di Brescia, 18:36 minuti e quindi ancora una ventina di minuti insieme. Abbiamo fatto anche il nostro collegamento con l'aeroporto Roma Fiumicino, sempre bello insomma raccontarvi anche le storie di persone che partono. Torniamo tra pochissimo qua in Generazione Z.
1: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Diciotto e 39 minuti, allora qua in Generazione Z arrivano anche freddure, diciamo barzellette barra freddure. A questo punto dobbiamo sentirle assolutamente, 335 30 10 25, ci piace questo
5: ciao,
4: modo.
5: Ciao Radio Z, noi siamo di ritorno da una vacanza e la nostra battuta è proprio questa.
4: Vai.
5: All'ospedale, ciao Giacomo, ti ho portato un regalo.
4: Sì.
5: Grazie, che cos'è di bello? Una telecamera. E io che me ne faccio di una telecamera in queste condizioni?
4: Paura,
5: ti servirà per riprenderti.
4: Oh,
5: un bacio a tutte le persone che attualmente stanno passando un momento difficile e spero di strappare una risata.
4: Ma assolutamente sì, devo dire l'hai strappata a tutti, insomma, no? Naturalmente anche a noi qua in studio, insomma. Immaginiamo anche lì magari in macchina da dove ci ascoltate, insomma. C'è Harry Styles, intanto American Girls.

0: La nuova di Harry Styles, American Girls, 18:43 minuti. Tra l'altro, nel suo tour, che è in giro, naturalmente in giro per il mondo, sta facendo anche questa intro che si chiama invece Italian Girls. Quindi, diciamo, un omaggio anche al nostro paese, dove è stato anche per diverso tempo, ha vissuto anche appunto qui da noi. Insomma, ed è proprio una sorta di intro poi appunto alla canzone vera e propria American Girls. C'è Julie insieme a 13 Pietro qui su Radio Z con questa nuova Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Estate 2021, una delle hit assolute, insomma, di quell'estate. Rocco Hunt insieme a Anamena, un bacio all'improvviso, 18 e 50 minuti. Guardando un po' i social di Anamena, appunto, visto un po' di video da The Voice Kids, versione ovviamente spagnola, chiaramente La Voz, infatti si chiama La Voz Kids, in cui lei fa appunto la giudice, una delle giudici, quindi non sapevo questo, insomma, questa parte anche televisiva, diciamo, della carriera di Anamena, perciò insomma abbiamo scoperto anche questa cosa. Seguitela a questo punto se vi piace, magari, insomma, The Voice versione, naturalmente versione con i bambini innanzitutto, e poi versione spagnola. Ci sono intanto i Colors con la canzone, probabilmente, anzi sicuramente sarà la canzone dell'estate per quanto riguarda appunto i Colors, Rolling Stones.

Rolling Stones, i Colors, 18:53 minuti. Beh, in realtà dicevamo prima, appunto, sarà la hit estiva dei Colors. Sì, sicuramente, ma non solo in realtà, perché poi questo venerdì deve uscire Partenon, per ricordiamo, insieme a Serena Brancale. Questo venerdì 5 di giugno uscirà e quindi probabilmente poi diventerà quella, insomma, la candidata principale. Intanto c'è Mary Frost.

0: richiamerò.
1: Anche Mahmood e la sua tuta gold di Sanremo di ormai qualche anno fa, così per chiudere le due ore di oggi, di questo martedì 2 giugno di Generazione Z, due ore insieme, insomma, davvero con tanti vocali, tanti messaggi anche da chi sta rientrando, magari insomma dal ponte ovviamente, e continuate a mandarceli naturalmente. Vi lasciamo con Aperi Z, quindi fino alle ore 21, e noi torniamo domani alle 17 puntuali anche col nostro aeroporto Roma Fiumicino, quindi domani ancora con Martina e con tanti passeggeri torniamo appunto domani alle 17. Ciao ciao.

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Aperi Z.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Questo martedì 2 di giugno partiamo puntualissimi in una nuova puntata di Aperi Z con me, Edoardo Donna Maria. Fino alle 21 staremo insieme. Allora, prima di iniziare, innanzitutto ringrazio e saluto i colleghi che mi hanno preceduto, Francesco Taranto e Martina Rinelli, sempre dall'aeroporto di Roma, con i suoi ospiti sempre molto simpatici, loro Generazione Z. Adesso ci sono io fino alle 21 con la musica della Generazione Z. Raccontateci anche un po' che cosa state facendo in questo martedì caldo. Io ve lo dico, continuo a vedere gente al mare, cosa molto molto molto sbagliata il 2 giugno, però vabbè, innanzitutto ci siamo, ragazzi, partiamo. Però 335 30 10 25 il nostro numero per parlare con noi, raccontateci quello che state facendo. Partiamo con la musica, quella dell'estate, La Testa Gira.

gira, 19:04. Giustamente qualcuno mi fa notare che vedi gente al mare, perché con il ponte, il 2 giugno, la festa della Repubblica. Allora, questo volevo dire, facciamo tanti auguri a tutti gli italiani per questo 2 di giugno e la festa, appunto, della Repubblica. Raccontateci come state passando questo giorno di festa. 335 30 10 25. Intanto Martin Garrix con Ed Sheeran.

È un concetto semplice, non per tutti, casa mia, casa tua, che differenza c'è? Questo era Gali su Radio Z alle 19.11 in questo martedì 2 di giugno della Festa della Repubblica. Tanti auguri a tutti voi. Allora seguiteci, mi raccomando, anche in radiovisione al 266 del vostro televisore, ma anche al 735 di Sky, sulla nostra app RTL 102.5 Play, che è gratis, e magari riuscite anche a recuperarvi l'evento di domenica sera, che è stato il top. Madame con Marrakesh.

sempre molto figo vederli insieme nelle loro collab. Loro erano Madame con Marrakesh. Volevo capire, la prossima volta che volete zittire qualcuno, fatelo come fa Drake, la sua Janis, Shut the Fuck Up su Zeta.

Perché bomba questo pezzo del 2017 di Capo Plaza, lo conoscete tutti, si chiama Giovane Fuori Classe. Quando nasceva e cresceva la giovane classe di trapper di quegli anni, che poi ci siamo portati ovviamente fino ad oggi. Tra l'altro ho visto un video, mi sembrava fatto con l'AI, di Capo Plaza inquadrato ad un evento di wrestling. Ho detto vabbè, AI 100%, invece vedo sul profilo di Capo Plaza che effettivamente era a quell'evento. Mo rimango col dubbio che quel video fosse però effettivamente fatto con l'AI. Vabbè, sul beat di Maze, Salmo con la pesce, Cattive Abitudini.

Collaborazione molto particolare questa tra Salmo e Colapesce con la musica di Mace, si chiama Cattive Abitudini, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z in Aperi Z, 19:26, sempre in

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Olly con la sua Polvere dal 2023, quel famoso Festival di Sanremo, forse la prima vera canzone che l'ha portato ad essere conosciuto dal pubblico, sicuramente quello televisivo, ma insomma in generale del grande pubblico. Era arrivato in bassa classifica, se non erro 24esimo posto, ma come spesso accade un brutto posizionamento al Festival di Sanremo poi

prelude a una carriera interessantissima come quella di Olly, che sicuramente può essere definita così. Del resto lui il Festival di Sanremo l'ha anche vinto. Adesso arriva una giovanissima, solo 20 anni per lei, Sienna Spyro, arriva dall'Inghilterra.

0: e ci portavano nell'estate, quella del 2020, con questa collab molto figa in realtà dei Bundabash con Alessandra Amoroso, ed era la loro Karaoke su Zen.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
0: Alle 19:40 si torna in diretta qui in Aperizeta fino alle 21 insieme a me, Edoardo, Donna Maria, poco fa Alessandro Amoroso con i Bundabash, e adesso invece si va avanti perché lui c'era domenica sera sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma per il Power Hits Estate 2026 e indovinate un po', ha cantato proprio questa canzone qui, una bellissima esibizione la sua, sto parlando di Safe e la sua Buona Domenica su Zeta.

Il ritmo di Safe, la sua buona domenica 19.43, sempre in diretta qui su Radio Z, in Aperizeta, da un cantante che c'era al Power Hits Estate 2026 all'altro, perché sta arrivando Geolier in questa versione romantica, la sua Stelle.

I puristi di Ernia odieranno quello che sto per dire, ma secondo me questo è uno dei pezzi più belli in assoluto di Ernia. Si chiama Super Classico, dico così perché ovviamente lui, essendo un rapper, ovviamente ha una penna particolarmente affilata quando si tratta di barre, ma questo è un brano che gli ha portato, insomma, il grande successo che sappiamo benissimo. Super Classico di Ernia. Adesso arriva lei, che c'era anche lui in realtà al Power Hits Estate, c'era anche lei, Elettra Lamborghini, e la sua ultima canzone che si chiama Bam Bam Bambina.

Bambina. Elettra Lamborghini con la sua Bam Bam Bambina su Radio Z, 19:53. Andiamo avanti con la musica, sempre al centro qui su Radio Z. Arriva la musica internazionale, Afrojack, sia con David Guetta e la loro Awake Tonight.

0: L'Afro Beat di Icy Sub-Zero, la sua mujer, così si pronuncia in spagnolo correttamente, mujer, vabbè, basta. Sono le 19:59, siamo già arrivati alla fine della prima ora di questa puntata di Aperizeta, 2 giugno, signori, vi rinnovo gli auguri di buona festa della Repubblica, raccontateci cosa fate, dove andate, che facete, 335 30 10 25, siamo sempre qui, ancora un'ora da passare insieme qui su Radio Z.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 20 in punto su Z.

Uno dei momenti più emozionanti della serata di domenica di Power Hits Estate 2026 è stato proprio quello in cui è salito sul palco Achille Lauro e ha cantato un paio di canzoni. Andatelo a recuperare se volete, potete farlo scaricando la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play. Andiamo avanti con la musica, c'è Aiello, sotto sotto.

0: Far,
1: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Questo era Calma, remix di Pedro Capo con Farruko. Per chi ci segue al 266 del televisore, al 735 di Sky, insomma, in questo video siamo direttamente in quest'estate 2026 che è già iniziata, anche un po' in anticipo con gli spruzzini là, come si chiamano, tipo le pistole d'acqua, ecco, le pistole d'acqua, il cocktail, una spiaggia tropicale e siamo al top. Allora andiamo avanti a proposito di estate, perché c'è Fra Quintale con la sua ultima che si chiama Aranciata su Radio Z.

C'è Fra Quintale con la sua aranciata qui su Radio Z. Sono le 20:14, sempre in diretta Edoardo Donna Maria fino alle 21 con voi, e torniamo a parlare di Power Hits Estate 2026, perché c'erano davvero tutti, non è che possiamo evitare di parlarne. C'era anche lei, inglese, nata a Londra. Sto dando degli indizi, vabbè, adesso lo dico. E lei è Mick su Radio Z.

Elodie con la sua Andromeda dal 2020, sono le 20:20 qui su Radio Z, in Aperi Z, ancora una quarantina di minuti insieme in questa puntata di Aperi Z. Seguiteci in Radiovisione 266 oppure 735 di Sky, ma mi raccomando di seguirci anche sui social. Radio Z Off, questo è il nome del nostro profilo ufficiale. Off sta per ufficiale, mi dicono gli esperti, perché è lì che postiamo tutte le nostre curiosità, le interviste che facciamo con tutti gli artisti che ci vengono a trovare, che sono sempre molto disponibili. A proposito di artisti, un paio di settimane fa è uscita l'ultima, lo sentite il ritmo, l'ultima di Irama, si chiama Cabana, l'ascoltiamo qui su Radio Z.

Mirama con la sua cabana 20 e 23 qui su Radio Z, l'ultima di Irama, l'abbiamo sentita sul palco del Power Hits Estate 2026. Non solo, tra i tanti, tantissimi artisti c'erano anche loro, è una coppia di cui abbiamo sentito molto parlare, e il ritmo un po' è simile, la ricorda, hanno cantato proprio questa, sto parlando di LDA e H7 e la loro Santa su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni al centro delle celebrazioni, la tradizionale parata lungo i fori imperiali. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Con lui anche la Premier Meloni, Presidenti di Camera e Senato e alcuni ministri, assente il Vice Premier Salvini. Andiamo all'estero perché resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano. Dopo le minacce di Tel Aviv a Beirut, Trump ha strigliato il premier israeliano Netanyahu dicendo che per colpa sua tutto il mondo odia Israele. La notizia è confermata da diverse fonti ma smentita dal governo israeliano. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, per lui contratto di 2 anni con opzione sulla stagione successiva. Oggi anche incontro tra il Milan e Olivier Gassner, allenatore austriaco che ha appena vinto la Conference League con il Crystal Palace. Atteso per domani il sì di Fabio Grosso alla Fiorentina. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in miglioramento, sul nord-ovest torneranno ampie schiarite e un po' di residua instabilità sul nord-est. Perturbazione che scivolerà gradualmente verso sud e coinvolgerà questa volta le regioni del centro con temporali localmente intensi sul versante adriatico, sole e caldo invece sulle regioni meridionali. Dettagli su Trevi.

È la tetraidrorivoluzione, canna, nanna, Maria Salvador, mi sa che si parla di pollici verdi, in questa canzone di J-Ax con il Cile, bene, insomma, non c'è niente di nuovo, era il 2015 quando usciva questa canzone di J-Ax, c'era il Power Hits Estate 2026, ma c'era anche questo trio molto speciale, tutto del Sud Italia, loro sono Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, su Zeta.

Serena Brancale con Levante, Delia, il mio paese, 20 e 43. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Aperi Z, ma ancora tempo per la musica, quella della generazione Z. Lui sta continuando a collezionare feat di livello assoluto. Dopo Giorgia, dopo Mina, arriva il feat con Elisa e Blanco. Ricordi.

C'è anche lui, Lil Nas X, con la sua Star Walking nella playlist di Aperizeta in questo martedì 2 di giugno, 20:50. Poco fa parlavamo dei feat, parlavamo di quelli di Blanco in realtà, ma anche il ragazzo che sta per arrivare, insomma, di feat ne sa qualcosa, perché l'abbiamo visto a Sanremo con Vecchioni, l'abbiamo visto nel feat internazionale con il grande Manu Chao, adesso è arrivato con il feat con Jovanotti. Sto parlando di Alfa, arriva a Buon Vento su Z.

Questa era Bombento, l'ultima di Jovanotti con il nostro amico Alfa, un feat molto interessante, una canzone che ascolteremo tanto quest'estate, ne sono convinto. Continuate a seguirci, siamo in diretta come al solito 20:53 e c'è la musica, si balla ancora con Jamaican Bam Bam su Zeta.

0: Annalisa con la sua sinceramente alle 20:59 chiude queste due ore di Aperizeta e c'era anche lei al Powerhits estate 2026 di questa domenica al centrale del Foro Italico di Roma. Io vi ricordo che potete recuperare tutte le esibizioni di quella serata magica scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. Allora io vi saluto e torno domani solamente se Dio lo vuole. Intanto da Milano continua la musica con Alex Morelli e il suo Fattore Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: E sono arrivate le 21.
2: Fattore Z.
0: Si parte col Fattore Z alle 21 in punto, le ultime ore di questa giornata, di questo ponte probabilmente per molti di voi, e le prendiamo diciamo anche con una certa consapevolezza, la consapevolezza della responsabilità per accompagnarvi naturalmente nel prossimo giorno fino alla mezzanotte, dicevo appunto col Fattore Z, fino a pochi istanti fa con Edoardo Donna Maria e il suo Aperi Z. Ciao Edo, grazie per essere stato con noi, e ora come dicevo tutto in questa giurisdizione. Sono Alex Morelli da una poco calda e poco assolata Milano, devo dire, perché quello che ho visto arrivare dal cielo poco fa ha credo ben pochi precedenti, ecco, quindi solito avvertimento, guidate con prudenza, tutte quelle cose lì che magari giustamente è bene che qualcuno ogni tanto vi ricordi. Vi do un numero invece, questo ve lo ricordo come molto volentieri, il 335 30 10 25 per raggiungermi con i vostri WhatsApp. Iniziamo da ultimo, Romantica.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

siamo partiti subito con il romanticismo di Ultimo e la sua romantica da Il giorno che aspettavo il suo album in uscita il 19 di giugno. 21, 4 minuti, siete su Radio Z, il Fattore Z. Intanto Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica.

Fabri Fibra con Emma Baby Gang, questa versione 2024 di In Italia, la versione ovviamente riaggiornata. Ci sono alcune canzoni che raccontando a volte anche in maniera molto molto pungente i tempi in cui viene pubblicata, ogni tanto ha bisogno, come dire, di quell'upgrade, però sono comunque quelle canzoni intramontabili. Magari tra una decina d'anni ne avremo una nuova versione, chissà con chi, ecco. Stavo dicendo Z di notte, ragazzi. È un attimo di quel file lì. Intanto Clara San Giovanni.

mi sento di essere particolarmente d'accordo con Clara San Giovanni e le ragazze qui su Radio Z 21 14. Voi connessi magari con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, magari connessi con la nostra app, qualcuno di voi non l'ha ancora scaricata, beh scaricatela subito, RTL 102.5 Play, e i prossimi minuti li affidiamo a Dominic Fike. Questa è Baby Doll.

Per i Maneskin, questa zitti e buoni alle 21:19 naturalmente qui su Radio Z, dove suona il fattore Z. Beh, tornando proprio a quel periodo, stiamo parlando del Festival di Sanremo, vittoria, poi Eurovision Song Contest, vittoria pure lì, quindi grande soddisfazione. Poi in quel periodo c'erano anche un sacco di commenti, anche dei detrattori, no? Però i detrattori a volte, cioè al di là del gusto personale, i detrattori diciamo per partito preso, no? Quindi parlo male di un gruppo, di una band, semplicemente perché il sottotesto, perché sto a rosicà, questo di solito è. Siete con il Fattore Z, The Bowser, Magnetic.

0: Beh, ve lo dicevo ieri, ma sul finale del Fattore Z, quando loro alla fine dicono save my day, yeah, beh, dicono esattamente questa frase, ma magari all'orecchio poco allenato sembrava una frase quasi di quelle senza molto senso, ecco. Io capivo yeah, Brazor, tanto per dire, ecco. 21:23, siete qui su Radio Z, vi do il 335 30 10 25 per i vostri racconti di questa serata, e intanto suona il pezzo di Amélie e si intitola Non è Francesco.
1: Lui non

Anna, alle 21:29, pezzo che ci ha riportato per un po' al 2023, che sembrano veramente epoche molto recenti, però in tre anni magari tante cose anche nella vostra vita sono cambiate, no? C'è sempre il 335 30 10 25 là, dove magari potreste condividere un piccolo bilancio di questi ultimi anni, magari proprio prendendo spunto da una delle canzoni che arrivano così, ti ricordano un determinato momento e guardandosi un po' indietro vedere esattamente cos'è cambiato e se è cambiato qualcosa e soprattutto se ciò che magari è andato in una direzione lo è stato all'altezza delle vostre aspettative. 335 30 10 25 Tiziano Ferro con Lazza, perdono.

21:35, siete su Radio Z e questo è il Fattore Z, e in questi ultimi minuti ci siamo gustati anche da Sub con Tedue, questa Dimmi che c'è. State qui, ci risentiamo tra un attimo.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Il Fattore Z ci porterà fino alla mezzanotte, quindi abbiamo tra le mani le ultime ore di questo martedì. Che si fa intanto a quest'ora? Cosa vi tiene in giro? Magari o se state affrontando quel po' di maltempo che da queste parti è arrivato. In ogni caso c'è sempre il 335 30 10 25 per condividere un po' della vostra serata, un po' dei vostri pensieri e anche semplicemente il fatto di appoggiarsi su degli amici veri come noi. Subito Madonna, Sabrina Carpenter su Z.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love, lo ricordo, ecco, anche per i più distratti, pezzo presentato un po' a sorpresa al Coachella da Sabrina Carpenter e Madonna, dicevo appunto che a un certo momento entra proprio a sorpresa, un po' come l'invitato un po' imbucato, no, nel tuo evento, però chi è? Cioè non è proprio l'ultimo di quelli che passano lì per caso, è Madonna, ecco. Siete qui su Radio Z, è anche il momento di Eddie Brock e nel Fattore Z suona Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Nanai, protagonista di questo pezzetto di serata qui su Radio Z con la sua Veleno alle 21:49. Beh, ci passate dalla radiovisione, fatevi un giro, perché spesso la accostiamo alla comfort zone che ognuno di noi meriterebbe, ecco, non proprio quella, diciamo, mentale, quella dove non riesci ad uscire, diciamo, da un certo perimetro, però quella dello stare proprio nel Cile. E allora 266 digitale terrestre, 735 di Sky, bravi voi, anche gli amici connessi con la nostra app RTL 102.5 Play e chissà ma quali luoghi remoti anche del mondo. Per i prossimi minuti abbiamo già preparato Olivia Rodrigo e questa è la sua Drop Dead, sempre qui su Radio Z. I know.

Il pezzo di Olivia Rodrigo, una delle belle scoperte, devo dire, di questi ultimi anni e che, come dire, accogliamo con piacere nella playlist di Radio Z, in particolar modo del Fattore Z, il programma con il quale siete connessi ora, così fino alla mezzanotte. E ora bambole di

The Colors, tu con chi fai l'amore su Radio Z. Intanto gli ultimi secondi di questa prima ora del Fattore Z ci stanno portando pian piano alle 22. Allora Gloria, ciao Alex, ho appena chiuso i libri, il computer e tutto quello che mi serviva per un esame, direi che per oggi ho dato abbastanza, ecco. Poi magari sale anche un po' di quell'ansietta lì, no? Ma anche di quella preoccupazione, ma avrò imparato esattamente tutto quello che mi servirà? Continuate a raggiungermi, 335 30 10 25, a tra poco. E sono arrivate le 22.

Bad. E attenzione, al di là di quello che uno può leggere solo superficialmente, qui c'è una situazione molto dolorosa. Lei, che alla fine di una relazione poi comincia a comportarsi, diciamo così, lo mettiamo molto tra virgolette, da ragazzaccia, no? È un modo per affrontare in qualche maniera la delusione. 22:03, bravi voi che siete connessi con Radio Z, magari lo siete proprio in questo orario, che per molti potrebbe risultare anche un po' complicato se avete una sveglia che suonerà molto presto, però magari siete in una fase del martedì sera in cui sarebbe un peccato, no, chiudere tutto ciò che si sta facendo, compreso ascoltare Radio Z. Però il volume tenetelo alto perché arriva questa, Dracula.

Tommaso Paradiso alle 22:10, questa piove in discoteca, che è una canzone che spesso mi ha fatto venire in mente, è proprio il periodo in cui si aprivano gli estivi dei locali e spesso coincidevano anche con l'arrivo dei temporali, particolarmente, come dire, beh, particolarmente selettivi secondo me, perché poi sembrava che mirassero proprio gli estivi dei locali. Beh, tra l'altro, temporali molto forti da queste parti, credo che raggiungeranno anche buona fetta d'Italia anche nelle prossime ore. 22:11, siete qui su Radio Z, il fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Insieme a me sono Alex Morelli, insieme a voi e anche con Bresh, da Dio.

0: La canzone di Bresh si intitola Da Dio qui su Radio Z 22:14. Dai, sentiamo un po' di voi al 335 30 10 25.
1: Oh, siamo in discoteca, l'ho riconosciuto 30 secondi che era girato a Ponza.
0: Dai.
1: L'ho guardato su Google.
0: Giusto, giusto.
1: Non lo sapevo.
0: No, bello, bello. Mi piace questa versione di indovina la location, là dove riconoscete appunto la location in cui è girato un video. 335 30 10 25. Kungs, Boys Noise, Get Away.

0: Balvin, beh, una di quelle collaborazioni che magari tempo prima non ti saresti aspettato, ma poi il grande successo di Sfera e Basta appunto lo ha portato a collaborare anche con personaggi del calibro di J Balvin, e J Balvin dice, beh, personaggi del calibro di Sfera e Basta. Vai,
1: ciao Alex, ciao. Sono Laura. Allora, domani è lunedì, no, è mercoledì, quindi qui. Settimana corta, meno male.
0: Ecco.
1: Perché sennò veramente c'è da impazzire.
0: Dovrebbero essere tutte così le settimane, altro che Bob Sinclair, Kisa.

I Can't Wait di Bob Sinclair e Kisa 22-23 qui su Radio Z di martedì, in questa settimana sicuramente un po' anomala, ma sicuramente vedo anche particolarmente apprezzate, come dicevo poco fa. Beh, dovrebbero essere tutte così, no? Perché nelle settimane, quelle in cui c'è comunque un ponte, beh, avanza sempre troppa settimana poi subito dopo. 335-30-10-25, continuate a raggiungermi così anche con i vostri vocali, già come avete sentito. E intanto il nuovo di Artify Five Swag Music su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le notizie su Radio Z. Oggi la Repubblica Italiana ha compiuto 80 anni. Al centro delle celebrazioni la tradizionale parata lungo i fori imperiali. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Con lui anche la premier Meloni, i presidenti di Camera e Senato e alcuni ministri. Assente il vice premier Salvini. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia, nel timore di nuovi attacchi di Mosca. Sono intanto 18 i morti per il raid della notte scorsa su diverse città ucraine, tra cui Dnipro e Kiev, tra le vittime anche alcuni bambini. Resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano dopo le minacce di Tel Aviv a Beirut. Trump ha strigliato il premier israeliano Netanyahu dicendo che per colpa sua tutto il mondo odia Israele. La notizia è confermata da diverse fonti ma smentita dal governo italiano. E per quanto riguarda le notizie è tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo e miglioramento, sul nord-ovest torneranno ampie schiarite e un po' di residua instabilità sul nord-est. Perturbazione che scivolerà gradualmente verso sud e coinvolgerà questa volta le regioni del centro con temporali localmente intensi sul versante adriatico, sole e caldo invece sulle regioni meridionali. Dettagli su Trevi Meteo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È sempre quella roba lì che non te l'aspetti mica quando ti innamori, mannaggia la pupazza. È questa domenica di Olly e Giuli qui su Radio Z 22:37. Ci risentiamo tra poco, state qui.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura.

0: rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Siete su Radio Z, voi che avete buon gusto e naturalmente state passando un po' di questo vostro bel tempo con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli. Ci siete voi come sempre, il 335 30 10 25, così come Carola che dice: ciao Alex, oh quanto mi piacciono quelle settimane così, ma avevi ragione, io avevo ragione ragazzi, che comunque dopo i ponti avanza ancora troppo a settimana, sì, è come quando poi avanza ancora troppo mese una volta che hai finito lo stipendio, questa roba qui è 335 30 10 25. Continuate a raggiungermi anche con i vostri vocali, c'è tempo, fino alla mezzanotte sarete con me e per i prossimi minuti sarete anche con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, e quella roba bellissima, no? Quella metafora dell'estate che arriva senza avvisare. Vedete che c'è sempre un modo di inventarsi metafore nuove, un po' come la musica che può dare vita a infinite combinazioni. Tutto questo nonostante magari all'interno di una canzone come questa si parli anche dell'incomunicabilità, che è una cosa, come dire, non soltanto di questi giorni, sono millenni che si fanno cose sull'incomunicabilità. Gue, Tony Pittoni, Shablo, Cadillac.

Fra Quintale con Giorgio Poi in questa Missili dal 2018. Beh, un'altra di quelle canzoni che raccontano di storie abbastanza turbolenti, perché poi alla fine spesso ispirano, no? Siamo anche in una ragazzi, poi c'è anche da dire che se racconti di una storia che va tutto dove va tutto bene, si un po' perde quella cosa lì, perché chiaramente devi essere particolarmente coinvolto e evidentemente poi anche le parole hanno un loro peso, soprattutto se ci si riconosce quando va tutto bene. Come disse un artista tempo fa, che le sue canzoni migliori le scriveva quando era triste, no? Perché quando invece era felice usciva e andava a divertirsi. 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Continuate a seguirci anche in Radiovisione 266 Digitale Terrestre. E per i prossimi minuti, another. Questa è Talk to You.

Com'è quando a un certo punto, così di martedì, al di là che sia festivo, qui su Radio Z arriva anche il pezzo degli Another e questa Talk to You. Poi sarà che un debole, probabilmente è il mio DNA che mi porta, come dire, a vivere anche con un certo trasporto, anche a causa di trascorsi in discoteca non da poco. Scusate se mi sbilancio un attimo, però è quella cosa lì, è il primo amore, non si scorda mai. SKT Gaia Tropicalia.

0: Camila Cabello ed Ed Sheeran, questa è Bam Bam, sempre qui su Z, e senti un po' chi c'è.
1: Domani purtroppo ritorno a scuola.
0: No.
1: Mancano solo 4 giorni e poi finisco a scuola e poi purtroppo ci saranno gli esami in terza media.
0: Ecco, quel purtroppo lì è un purtroppo molto molto ampio, no? Cioè parte dalla scuola, dagli esami, il fatto che domani ritorna una settimana grosso modo normale. Se ne va anche la seconda, ora ci risentiamo tra poco, sempre qui su Z. Sono arrivate le 23.

Vedo di che qualcuno con quel po' di ansietta per via degli esami che stanno arrivando, esami di fine ciclo, mettiamola così, per tanti c'è anche quell'ansietta del ricominciare la scuola anche se mancano pochi giorni. In ogni caso, alla fine c'è sempre il 335 30 10 25. Qui arrivano Delia e Fiat 131, Rum e Cioccolata.

Dance, Boulevard di Selena Gomez e Benny Blanco, altro pezzo che ci sta accompagnando in questa bella serata. Beh, bella serata dal punto di vista, diciamo, dell'umore, del morale per tanti di voi. Ecco, magari per quanto riguarda la parte meteo, ecco, quella la mettiamo un po' da parte, fingendo pure di non essere meteoropatici, ci mancherebbe altro. Come sempre la radiovisione che ci torna in aiuto se vogliamo goderci un po' di comfort zone al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E per i prossimi 10 minuti, beh, tutto affidato alle mani di Samurai J e alla sua Flamenco Paranoia.

Samurai J, la sua flamenco paranoia. E un tempo avremmo detto di tante canzoni che portano questi ritmi, o il flamenco in questo caso, beh, canzoni latineggianti, oggi magari ci facciamo meno caso perché tutto molto contaminato. Siete sempre qui su Radio Z, dove c'è il fattore Z. Io sono Alex Morelli, siete nelle mie mani, ragazzi miei, fino alla mezzanotte, sempre con il 335 30 10 25 e subito anche con Milky, David Guetta, questa è Just the Way You Are.

Blanco ci ha riportato al 2020 in questo pezzetto del Fattore Z che ci porterà però fino alla mezzanotte 23:19. Oh, benvenuti a voi che vi siete appena connessi. Sappiate che c'è sempre il 335 30 10 25. Magari la vostra giornata vi permette proprio quello di allungare particolarmente verso le ore tarde. Un saluto però meritatissimo secondo me a Diletta che in questo momento sta sfaccendando a casa, però c'è, come dire, il livello di difficoltà molto alto perché per lei la sveglia sarà alle 6, quindi diciamo che è anche una coraggiosa ad essere, beh, non con noi in quanto noi, ma essere appunto sveglia anche a quest'ora particolarmente affaccendata. 335 30 10 25, questo è il numero, lo conoscete bene, buttateci anche una voce se vi va e intanto vi regalo Harry Styles, American Girls.

American Girls di Harry Styles su Radio Z, 23-22, ancora per un bel po', saremo insieme per questo cammino che ci porterà fino alla mezzanotte qui su Radio Z. Sono Alex Morelli, voi raccontatemi un po' della vostra serata al 335 30 10 25. Intanto Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: musica da Bologna insieme al mio fidanzato Alessandro. E niente, ci state facendo vivere un momento molto molto bello, quindi noi vi ringraziamo, siamo tanto innamorati ed è una bellissima serata. Bello. Un abbraccio, ciao!
1: Ma un abbraccio a voi ragazzi, ma che meraviglia essere comunque parte di questo vostro momento che è speciale e quindi in qualche maniera siamo coinvolti anche noi da questa parte. Vi abbracciamo davvero. 335 30 10 25 Fred De Palma, Anita e Miss Killa, e questa è La Testa Gira.

0: Ma quali guai? Di quali guai sta parlando? Fred Palmani, Temi Schilla, La Testa Gira qui su Radio Z.
1: Ciao Radio Z, da Domenico, Paola e Ludovica.
0: Vai, bello, poi c'è anche lei.
2: Ciao Zeta.
0: Ecco, è tutto un unico pacchetto. Ciao ragazzi, bellissimo stare con voi, anche con voi, perché siete tantissimi anche in questa serata. E voi al 335 30 10 25 con le vostre di voci in questo pezzetto di martedì che ormai piano piano, passo dopo passo, sta arrivando verso la mezzanotte. Ora Teddy Swims, Mr. Know It All, qui su Zeta.

0: Kirama Ercomi qui su Radio Z alle 23:38, 5 gocce che insomma non sono esattamente quelle che sono scese adesso su Milano, un po' di più. Ci risentiamo tra poco, state qui.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Qui su Radio Z, il fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte. Ci siete voi, vai!
2: Radio Z, ciao. Noi siamo qua, ciao, di ritorno, io e il buon Francesco. Ciao, Francesco. Siamo qua di ritorno dallo stadio Rigamonti di Brescia, partita sospesa al 60° per pioggia, abbiamo preso tanta acqua per non vedere neanche tutta la partita. Infatti. Siamo di ritorno verso Milano.
1: Ciao ragazzi, ciao, buon ritorno, arrivano Madame Marrakesh su Z.

Volevo capire con Madame Marrakesh su Radio Z, il fattore Z che ci porterà alla mezzanotte. Intanto 23:43, c'è ancora un po' di tempo per stare insieme. Godiamoci anche Rocco Hunt, la sua più bella del mondo su Z.

jaysantos.com. Caliente di Jay Santos, sempre qui su Radio Z, dove ci siete anche voi, è chiaro, essere veri e propri collaboratori poi alla fine di questo appuntamento, il Fattore Z al 335 30 10 25. Ben, ci sono quelli delle serate un po' allungate, spesso ci capita, soprattutto di notte ci capitava e ci capiterà ancora, ecco, dopo la mezzanotte, di trovare tanti di voi con una sveglia che suonerà molto presto, ma la serata è andata un po' oltre le aspettative, no? Là dove cerchi di mettere un freno, non so, guarda, 10, 10 e mezza, 11, andiamo a casa, invece l'una, le due di notte. Ora Mace,

cattive abitudini di mese con Salmo e con la pesce. Beh, spesso ci capita di parlare proprio di quelle che consideriamo un po' cattive abitudini, ma a volte diventano cattive abitudini perché per tutti sono cattive abitudini, come quelle di fare un po' più tardi la sera, no? Vi hanno mai un po' puntato il dito proprio per questo? Ma magari voi vi siete goduti una serata con i vostri amici, perché è vero sì che la sera leoni, la mattina forse un molto molto meno, però quella cosa lì che ti sei portato dietro è meravigliosa, no? E gli altri col dito puntato, sono stati poco leoni, e vabbè. Rosalia, Focuranni.

0: Z e siamo arrivati fin qui al momento in cui ormai sta per scattare il mercoledì. Domani di nuovo insieme, nel frattempo rimanete connessi, fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, fatelo con la nostra app RTL 102.5 Play, insomma fatelo e rimanete sempre con noi. Domani alle 9 di sera tutti qui per un'altra puntata del Fattore Z. È tutto da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.